Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Sport Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Sport Detox.
3: Io vengo da Portighiera.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere. 2000

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

I'm trying to help.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo.
1: Cazzo è? Perché? Cazzi.
0: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a.

0: tra l'altro leggendo, cioè dicono sul serio che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante, e poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane.
1: Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

sun went out of sight.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Black holes.
1: Black holes.
2: Black holes.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
5: Tratto da radiocane.info.

cose di questo genere. Di solito pagavamo di tasca nostra. Allora io proposi: ma perché dobbiamo pagare noi i pamphlet e le cose quando ci sono le banche? È lì che ci sono i soldi alla fin fine. La CNT, come sindacato anarchico, non accettò la mia proposta. Anzi, mi dissero che era impossibile, che loro non avrebbero preso parte a cose di questo tipo e che la cosa più probabile è che ci avrebbero ammazzati tutti. All'epoca Franco era ancora vivo. Quindi da Vic, capitale dell'Osona, ci spostammo a Barcellona, dove c'erano vari gruppi anarchici. C'erano per esempio il MIL, l'Organizzazione della Lotta Armata, la OIA, vari gruppi della FAI, Federazione Anarchica Iberica. E in quell'ambiente conobbi un altro tipo di persone, un pochino più radicali, che seguivano un po' quella che era la mia linea. Insomma, fu così che cominciammo a pianificare le rapine e questi furono i miei primi contatti con i gruppi anarchici e con la CNT. Io allora avevo 14 anni. Beh, io a 14 anni avevo già le idee abbastanza chiare. A 11 anni avevo già portato via del denaro dalle chiese. Diciamo che l'idea della rapina per autofinanziarsi non era nuova per me. Come ho detto, la CNT non voleva partecipare, mentre i gruppi autonomi indipendenti erano liberi di fare praticamente tutto quello che volevano. E a Barcellona, dove avevamo dei buoni contatti, iniziamo quasi subito a rapinare le banche. Io avevo 16 anni. Avevamo amici un po' dappertutto. C'era anche un gruppo che si chiamava Terra Gliure, che voleva l'indipendenza della Catalogna. E anche in quel periodo avevo dei buoni amici. E per questo mi fu facile avvicinarmici, perché avevamo delle cose in comune. Ti faccio un esempio. C'erano dei paesini nei quali, quando passava un prete, dovevi baciargli la mano, come se fosse un essere superiore. E a me questa cosa non piaceva per niente, e mi fu facile fare un passo in avanti. Anche se allora non ero ben cosciente del rischio, perché in epoca franchista si metteva in gioco la vita in questo modo. Per l'età che avevo probabilmente non ero cosciente del pericolo e mi fu molto facile entrare a far parte di questi gruppi. Tutti i gruppi autonomi, quando io vi entrai in contatto, erano già formati. La FAI esisteva già da molti anni, il gruppo della OIA esisteva, il MIL pure. Tutti i gruppi che formammo nel tempo erano gruppi autonomi, gruppi senza nome. All'inizio, intorno al 1976, quando ci mettemmo a rapinare le banche, ci aiutarono quelli della FAI e quelli della OIA, ma agimmo da soli. Una parte del denaro la facevamo avere per mezzo di intermediari alla CNT, per gli opuscoli e le altre cose. Un'altra ce la tenevamo per noi, per alimentare la nostra infrastruttura, gli appartamenti, il nostro sostentamento e cose di questo genere. Ci rendemmo conto che al tempo le banche contenevano moltissimi soldi. Nel 76, nel 77, 78, in qualsiasi banca andassi, entravi velocemente e ti portavi via 1 milione di pesetas. Con quei soldi potevi comprare più o meno 3 appartamenti. Siccome tiravamo su un sacco di soldi, decidemmo che con il denaro che non serviva al nostro sostentamento e che non davamo alla CNT, avremmo aiutato le famiglie povere della comarca, che negli anni 70 se la passavano male. Erano famiglie che avevano 5, 6, 7 figli e non avevano soldi. Per questo decidemmo di aiutarli direttamente e per ogni banca che rapinavamo una parte del bottino lo davamo alle famiglie. E andò così avanti fino al 79.

0: No, bueno, también hicimos algunos actos de sabotaje.
1: Beh, sì, compimmo anche atti di sabotaggio. Alcuni anarchici di Madrid ci insegnarono a fabbricare degli esplosivi. Non proprio bombe, in realtà. Diciamo dei piccoli ordigni esplosivi. Cercavamo di piazzarli in luoghi dove non ci fossero persone. In posti dove l'esplosione non rappresentasse un pericolo per le persone. Luoghi di rappresentanza delle istituzioni statali, nei comitati, nelle aziende. Posti emblematici. Mai dove potesse esserci pericolo per le persone. La nostra posizione ideologica, in quanto autonomi, è la posizione che mantengo tuttora. La gente dice sempre di essere contro il sistema. Io penso invece che il problema non sia il sistema, che di per sé non è male, perché ci sono delle cose che vanno bene. Noi, come autonomi, eravamo contro lo Stato, contro le banche, contro le bandiere, contro la religione.

Politicamente io non sono anarchico. Dicono che sono anarchico, ma io non mi considero anarchico. Non ho nessuna spilletta, tesserina o altro che dica che sono anarchico. Semplicemente per quello che facevo e per il mio modo di pensare mi catalogarono come anarchico. Cerchiamo di capire quello che intendiamo parlando di gruppi autonomi. Per esempio, quando stavamo nella FAI, andammo più volte in Francia e in qualche modo cercavano di dirci cosa dovevamo fare e come farlo, sia i gruppi della FAI che la OIA, eppure la gente della CNT. Non erano ordini diretti, questo no, ma noi non ci lasciavamo manipolare in nessun modo e decidemmo di non seguire nessuno, di dedicarci all'azione diretta, di compiere solo le azioni che ci sembravano corrette. E nelle nostre assemblee, all'interno dei nostri gruppi, decidevamo cosa fare. È questo che io considero un gruppo autonomo. Nei rapporti con altre organizzazioni si trattava per la maggior parte di contatti fra infrastrutture, non di militanza attiva. Chiaramente si discuteva con tutte le organizzazioni esistenti, con la FAI, con il MIL, con la OIA, con Terra Ligure e anche con i gruppi baschi. Erano tutte persone che avevano molta più esperienza di noi. Io ho dei buoni amici tra i prigionieri dell'ETA e dei GRAPO, i gruppi di resistenza antifascista primo di ottobre, e ci sono punti che abbiamo in comune come punti di contrasto. Per esempio, ETA ha sempre lottato contro lo Stato e c'è stato un periodo in cui si dedicava alle esecuzioni direttamente contro le forze dello Stato. E io allora provavo simpatia nei loro confronti, parlavo con loro, perché c'era una guerra tra lo Stato e l'ETA. Per me e per la gente che la pensa come me, l'ETA inizia a essere mal vista quando comincia con le autobombe e iniziano a morire persone che non hanno niente a che fare con questa guerra e che vengono definite come danni collaterali. Io pensavo che sbagliassero. Gliel'ho detto più di una volta in molte discussioni che avevano sbagliato e che non si possono ammazzare le persone e poi dire che sono dei danni collaterali. Con i GRAPO successe la stessa cosa. Per me sono stati un gruppo di amici molto vicini, soprattutto i fondatori. Abbiamo fatto più di una discussione con loro. I GRAPO erano più autonomi, non avevano molta struttura, tiravano su un gruppo e agivano. Sono una fazione, diciamo, più comunista. E anche per questo io provavo più simpatia per loro che per l'ETA, con cui ho avuto un altro tipo di rapporto, un altro tipo di amicizia. Però sì, avevamo rapporti con entrambi i gruppi.

0: la luce nella scarsa è molto complicata.
1: La lotta nelle carceri è molto complicata. Per esempio, quando io entrai in carcere nell'agosto del 1979, c'era un gruppo di pressione sociale, la COPEL, Coordinamento dei Prigionieri in Lotta, che era uno degli ultimi rimasti all'interno delle carceri. Quando io entrai in carcere, la COPEL smise di esistere in Spagna. Insomma, erano gli ultimi rimasti. Io conobbi Diego, conosciuto come Dieguito el Malo, Arachel López, José Antunes Becerra. La forma di lotta tipica nelle carceri spagnole degli anni 70 era quella delle rivolte, e io partecipai a una di queste rivolte. Quando comincia una rivolta in carcere, all'inizio va tutto bene, tutti sono allegri, i prigionieri ridono perché hanno il controllo del carcere, lo distruggono, i carcerieri sono costretti alla ritirata ed è una momentanea vittoria. Ma cosa succede dopo una rivolta? I carcerieri, i reparti antisommosse e la polizia entrano nel carcere, recuperano terreno e hanno tutto il tempo che vogliono per agire. Hanno anche i mezzi di comunicazione ufficiale, la stampa, la televisione, la radio, per dire che i carcerati sono dei selvaggi abbrutiti contro i quali è necessaria la mano ferma e maggiore repressione. Quando io e altri miei compagni entrammo in carcere, proponemmo un altro tipo di lotta, la lotta a lungo termine, che significa una lotta da portare avanti continuativamente con l'obiettivo di paralizzare il carcere, una lotta di scioperi della fame, una lotta di braccia conserte, che significa che siccome il carcere viene mandato avanti dai carcerati, dalla pulizia degli ambienti alle lavanderie, alle cucine, all'economato e alle officine, se i prigionieri si fermano, si paralizza il carcere. Le guardie infatti sono lì solo per picchiare, torturare, leggere il giornale e poche altre cose. Beh, insomma, proponemmo quest'altro tipo di lotta. C'erano persone che erano d'accordo e persone che non lo erano, perché sostenevano che la rivolta fosse il metodo migliore di lotta. Comunque venne proposto uno sciopero della fame organizzato da una commissione di stampa di prigionieri baschi, perché nel carcere modello di Barcellona c'erano molti prigionieri baschi, ma anche prigionieri anarchici della CNT e prigionieri di Terra Iure. Insieme proponemmo di fare uno sciopero della fame e di chiedere una riforma del codice penale. Nel 1982 era ancora in vigore il codice franchista del 1943 e questo doveva cambiare. E volevamo cambiare da dentro la prigione anche gli articoli 503 e 504 che permettevano di trattenere in carcere una persona accusata di un delitto per anni e anni senza limiti, una legge barbara. Volevamo anche annullare una legge in bianco secondo la quale la polizia poteva prendere in custodia una persona e se essa non poteva giustificare la sua maniera di vivere, potevano gettarla in carcere per un tempo illimitato. Le leggi penali in bianco sono previste dal diritto penale spagnolo, indicano la pena, ma non precisano il tipo di atti specifici cui essa si applica. La precisazione viene demandata a successive disposizioni legislative. Iniziamo lo sciopero della fame il 1 settembre 1982 nel carcere modello di Barcellona e poi si unirono varie altre carceri. Quindi, siccome tutto partì dal carcere modello di Barcellona, vennero a farci visita politici d'ogni colore. A quel tempo c'era ancora la UCD e poi Alianza Popular, qualcuno del PSOE. Il PSOE si prese l'impegno di cambiare la legge. Il 17 settembre di quello stesso anno interrompemmo lo sciopero della fame perché avevamo saputo che la Direzione Generale delle Carceri di Madrid aveva ordinato a un prigioniero confidente di uccidere i carcerati che facevano parte del comitato di sciopero. Il 18 ottobre 1982 il PSOE vinse le elezioni con maggioranza assoluta. All'inizio del 1983 fu fatta la riforma del codice penale che comportò la scarcerazione di migliaia di prigionieri. Vennero anche riformati gli articoli 503 e 504 e fu stabilito un massimo di 6 mesi di prigionia preventiva. Insomma, alla fine tutto andò abbastanza bene e ci rendemmo conto che era più facile condurre la lotta all'interno del carcere in termini pacifici invece che attraverso le rivolte, anche se le rivolte degli anni 70 portarono a dei buoni risultati e furono fatte bene, ma ora penso che per ottenere cose importanti non servano.
2: Anche se queste stuvieron bene negli anni 70 las que se hicieron, creo que para conseguir cosas importantes no servían.

0: las luchas dentro de las prisiones, igual que en el exterior, han ido cambiando con los años, ¿no?
1: Le lotte all'interno delle prigioni sono cambiate con il passare degli anni, come all'esterno. Per esempio, negli anni 70 ci furono le rivolte. Negli anni 80 e 90 queste lotte pacifiche, scioperi della fame, scioperi delle braccia conserte. Negli anni 80 morirono un sacco di prigionieri a causa degli avvelenamenti prodotti dai medicinali nocivi che gli venivano somministrati e che nessuno sapeva cosa contenessero. Si moriva per gli effetti secondari di queste medicine. Per risolvere questa situazione, uno sciopero della fame sarebbe stato assurdo, perché i malati non erano nella condizione fisica di affrontarlo. A parte l'avvelenamento da farmaco, c'era gente con tubercolosi, con l'epatite, con tutte quelle malattie che proliferano in prigione, e proporre loro di mettere in pericolo la propria vita peggiorando le loro condizioni di salute con uno sciopero della fame non era proprio il caso, sarebbe stato un tirare un po' troppo la corda. Decidemmo perciò di fare un altro tipo di sciopero che aveva la finalità di paralizzare il carcere. Questo secondo sciopero venne fatto per ottenere che venisse rispettato il regolamento penitenziario che era stato approvato nel 1981 e funzionò. Restammo 10 giorni in sciopero delle braccia conserte, dapprima nel carcere di Barcellona e poi anche in altre carceri spagnole. Per questo posso dire che negli anni 80 e 90 questi scioperi furono una buona cosa, ma io credo che oggi i carcerati non siano nelle stesse condizioni in cui eravamo noi e che quindi fare uno sciopero di questo genere potrebbe non portare i risultati che ha portato in passato.
0: Yo creo que ahora las luchas son más desde fuera de las cárceles que no desde dentro.
1: Credo che oggi le lotte fuori dal carcere siano più efficaci rispetto a quelle interne. Penso che da fuori si possa fare praticamente di tutto, murales, manifestazioni, mobilitazioni d'ogni tipo. Qualsiasi tipo di azione che si fa contro le carceri per me è buona. Dentro le carceri non si può agire, perché in questi anni lo Stato e le guardie carcerarie hanno imparato a combattere contro i prigionieri e agiscono secondo la strategia classica del dividi e impera. In Spagna, quando ci sono dei prigionieri che potrebbero essere un pericolo per l'istituzione, perché potrebbero essere in grado di pianificare una rivolta o un qualsiasi tipo di lotta contro il sistema, li dividono e li isolano, seguendo i dettami della Costituzione. Oggi si parla della Costituzione come di un muro insuperabile, della legge suprema, della madre di tutte le leggi. Per esempio, l'articolo 25 dice che le pene sono finalizzate al reinserimento e alla rieducazione e devono essere scontate il più vicino possibile all'ambiente sociale e familiare del condannato. Se siamo in Italia, a Milano, si dovrebbe scontare la pena a Milano, non a Napoli. Che ti fanno in Spagna? Ti portano all'altro capo del paese. Questo significa che se la famiglia non ha possibilità economiche e per esempio deve fare 1000 chilometri per incontrare il proprio parente o amico per soli 20 minuti, alla fine si perde il contatto familiare. A questo si aggiunge che nelle carceri la droga, non quella illegale, ma quella legale, è presente in abbondanza. Quando si entra in carcere, dopo 3 giorni vengono a visitarti i medici che ti prescrivono droghe legali affinché tu non ceda alla tentazione di quelle illegali. Le droghe legali scorrono a fiumi nelle carceri di Stato spagnole e quello che ne deriva è chiaro: carcerato drogato, carceriere riposato. Questa strategia funziona. Nel cortile di un qualsiasi carcere spagnolo, su 200 prigionieri ce ne sono 180 drogati e così non si può pianificare nessuna lotta. Ai 20 che restano non ci vuole niente a mettergli una caramellina in bocca e così non resta più nessuno. E se uno o due vogliono fare qualcosa, li si trasferisce e li si disperde.
0: E se uno o due vogliono fare qualcosa, li cambiano di sito e li dispersano.

0: ¿Cómo nos organizamos dentro de la cárcel? Bueno, como siempre se ha organizzato, il mismo, no?
1: Come ci organizzavamo dentro il carcere? Beh, come ci si è sempre organizzati. In carcere, anche se le guardie cercano di farti evitare qualsiasi tipo di contatto, un modo si trova sempre. Quando ero in carcere fuori dalla Catalogna, ero in regime di isolamento FIES 1. Ciò significa che stavo chiuso in cella 22 ore al giorno e avevo a disposizione solo 2 ore d'aria, che dovevo passare da solo. Ma anche così potevamo comunicare dalle finestre. E avevamo la posta e le chiamate telefoniche. Secondo l'articolo 47 del regolamento penitenziario spagnolo, a un prigioniero sono permesse 5 chiamate di 8 minuti. Nel mio caso, quando si accorsero che nonostante l'isolamento avevo dei contatti, iniziarono a controllare la mia corrispondenza, cioè leggevano la posta che inviavo fuori dal carcere e mi tagliarono tutte le comunicazioni. Non potevo vedere nessuno da fuori, nessun colloquio ordinario, neanche attraverso un vetro o una cornetta, nessuna chiamata. Mi era permesso solo una chiamata al mio avvocato. Io ebbi la fortuna di avere un avvocato della CNT. Questo avvocato, attraverso il vetro che ci divideva, mi faceva leggere un foglio con scritto quello che qualcun altro voleva comunicarmi. E mentre facevamo finta di parlare di calcio o di qualsiasi altra cosa. E io gli rispondevo nello stesso modo. Poi l'avvocato usciva e andava in un altro penitenziario e faceva la stessa cosa con un altro prigioniero. Anche in regime di isolamento o in qualunque altra modalità detentiva escogitata dallo Stato c'è modo di comunicare, anche se ci si mette ovviamente molto più tempo e si rischia molto di più, però si può.
0: Intenta l'Estado sempre hay vías, no, para poderte comunicar, aunque cueste más tiempo, pero se puede.

0: Pero normalmente todas las huelgas, yo he hecho más de 60 huelgas de hambre, 55, 60 seguras, ¿no? No las he contado nunca, pero he hecho muchísimas.
1: Io ho partecipato a più di 60 scioperi della fame. Non li ho contati, ma ne ho fatti veramente tanti. Gli scioperi della fame che ho fatto erano sempre di solidarietà, per esempio nei confronti dei prigionieri baschi. Ho fatto anche scioperi di solidarietà con carcerati malati di malattie incurabili. Poi nel 1988 iniziarono gli scioperi della fame individuali, almeno per me. Anche i Grapo fecero molti scioperi della fame. In particolare voglio ricordarne uno, molto forte, all'inizio degli anni 90, a cui parteciparono anche i prigionieri politici baschi, e in Inghilterra l'IRA. Per questi scioperi ci furono alcune morti per denutrizione. In Inghilterra morirono alcuni dell'IRA, in Spagna morirono alcuni dei Grapo, quelli dell'ETA si fermarono un po' prima. Furono comunque degli scioperi bestiali, fortissimi. Alcuni ancora oggi ne subiscono le conseguenze. Alcuni medici di Saragozza ricorsero all'alimentazione forzata o costrinsero i prigionieri a mangiare ricorrendo alle sonde o alle flebo. Beh, siccome ebbero un'esperienza così forte riguardo agli scioperi della fame, i prigionieri del Grapo scrissero il manuale dello scioperante, che spiega come una persona debba prepararsi mentalmente ad affrontare uno sciopero della fame lungo, non uno sciopero della fame di 15-20 giorni. Uno sciopero di 20 giorni fa anche bene al corpo, purifica, ripulisce l'organismo. Gli scioperi della fame più lunghi, invece, sono pericolosissimi. C'è una cosa molto importante che hanno spiegato i Grapo. Lo zucchero è necessario. Il glucosio è quello che alimenta il cervello. Se aggiungi a una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo due cucchiaini di zucchero, intorno a 18-20 grammi, anche se il corpo continua a destabilizzarsi, il cervello si alimenta e sta bene al 100% e può mantenere una chiara percezione delle cose. Essendo a conoscenza di queste cose, nel 1988, quando incominciai i primi lunghi scioperi, il primo dei quali durò per più di 70 giorni, riuscivo a rimanere lucido e concentrato. Ancora mi mancavano alcuni anni da scontare, ma non era ancora iniziata la revisione della mia condanna e non mi si dava nessuna possibilità di uscire. Di fatto, la consigliera di giustizia della Catalogna, la signora Montserrat Tura del Partito Socialista Catalano, mi disse che io non avrei mai messo piede fuori dal carcere. Insomma, incominciai questo sciopero e dopo 77-78 giorni ci fu un patto politico in Catalogna in cui si accordarono i partiti politici, i repubblicani, i verdi, il Partito Socialista. Secondo questo patto, mentre avveniva la revisione delle mie condanne, io avrei ottenuto la libertà condizionata. Abbandonai il mio sciopero, ma il patto non venne rispettato. E iniziai un altro sciopero, il secondo. E durante questo sciopero ci furono varie azioni in Catalogna. Venne spedito un pacco bomba da Madrid alla direzione generale delle prigioni di Catalogna, per cui poi arrestarono una ragazza di nome Tamara che in seguito si affiliò alla CNA, la Croce Nera Anarchica. Poi ci furono altri sabotaggi negli uffici in cui si gestisce il lavoro all'interno del carcere. Ci furono anche altri sabotaggi, credo anche in Italia. Credo che anche dall'Italia si mandarono alcune lettere bomba a Bruxelles. Il governo catalano mi indicò come il responsabile perché ero in sciopero della fame e per questo succedevano queste cose nelle strade. Beh, mentre stavo in questo secondo sciopero della fame fu sospeso il regime di isolamento. Potevo fare una vita normale all'interno del carcere, potevo andare all'aria e mi trasferirono da un carcere all'altro più volte. Abbandonai lo sciopero per un po' perché tra una cosa e l'altra non sapevo neanche io dove stavo. Però mi preparai per il terzo sciopero, quello definitivo. Per il terzo sciopero, che iniziai nel 99, avvisai i gruppi di appoggio di Barcellona e gli dissi che questo sciopero sarebbe stato lungo, molto lungo. Non volevo più lasciare la questione in mano ai politici, all'organizzazione carceraria, nelle mani di nessuno. Avrei deciso io. Avevo messo in conto uno sciopero molto lungo e avevo messo in conto che avrei potuto morirne. Per le strade si urlavano gli slogan libertà o morte. A Barcellona, in Spagna, praticamente a livello internazionale, ci furono molte manifestazioni. Dopo 85 giorni entrai in coma. O meglio, tra l'85esimo e il 90esimo giorno entrai e uscii dal coma 3 o 4 volte. I medici dicevano che avevo già perso l'uso delle gambe, che avevo perso la vista. Ma io continuavo. Il movimento di solidarietà al di fuori era molto forte e non era solo politico. Partecipavano gruppi di artisti e cantanti come Juan Manuel Serrà, Gerard Quintana, Manu Chao, insomma varie personalità artistiche, cantanti e ovviamente i gruppi anarchici, la CNT, eccetera. Al governo catalano non rimase altro da fare che cercare un compromesso pubblico secondo il quale mi avrebbero fatto la revisione delle condanne a condizione che io interrompessi lo sciopero della fame perché ero in punto di morte. Al tempo stesso, un giudice di vigilanza emise un ordine di alimentazione forzata. mi legarono al letto e mi attaccarono alla flebo. E quindi, siccome tutti mi consigliavano di smettere questo sciopero, perché quello che volevo ottenere l'avevo già conquistato, smisi.
0: Y bueno, la cosa estaba en ese punto. Entonces, en ese punto, como todos me aconsejaron que lo mejor era dejarla porque lo que se tenía que ganar estaba ganado, la dejé.

0: mes y medio de esto ya, a principios del 2010.
1: Dopo un mese e mezzo, all'inizio del 2010, iniziarono la revisione delle mie condanne e risultò che avevo passato in prigione anche più anni del dovuto. Quando uscii definitivamente, nel marzo del 2010, avevo passato in carcere 8 anni di più di quello che mi aspettava. Il giorno seguente, il 10 marzo 2010, il presidente dell'Audienza Provinciale di Barcellona, in una conferenza stampa, disse che era vero che avevo scontato 8 anni più del dovuto, ma che non era una cosa che succede spesso, che era un caso eccezionale, e che però era vero, e loro non capivano come fosse accaduto. La consigliera di giustizia della Catalogna disse che questo era successo per colpa dei miei avvocati. Beh, insomma, alla fine uscii dal carcere avendo scontato 8 anni in più, e ora ho un contenzioso amministrativo aperto con il governo spagnolo, perché non mi possono restituire quegli 8 anni di vita, però me li devono indennizzare.
0: Perché non mi possono devolver los 8 años di vita, però sì me tienen que indennizzar quando salga il juicio. Io in mio caso, quando entré en la cárcel, desde el principio que entré en la cárcel, ya había un grupo.
1: Quando entrai in carcere c'erano già dei gruppi di anarchici che facevano azioni di solidarietà con gli scioperi della fame. Ma nel tempo quest'onda di solidarietà crebbe. Quando uscii, per curiosità andai a guardare in internet e ho visto che in solidarietà al mio sciopero si erano aggregate moltissime persone che non conoscevo. Ci furono azioni in Canada, in Messico, in Brasile, in Irlanda, in Italia. E io credo che tutte le azioni che vennero fatte per solidarietà con me siano state buone e valide. Qualche tempo fa ero a Siviglia per una discussione, un dibattito su questi temi. Quando finimmo di parlare mi dissero: adesso facciamo un workshop, e uno di questi workshop consisteva nello scrivere a un prigioniero. C'erano delle liste di nomi e si scriveva ai prigionieri. Io domandai: scrivete ai prigionieri oggi? E mi risposero: no, oggi c'è un'altra attività. E io dissi: no, questo non si può fare, non ci si può dimenticare dei prigionieri, non si possono scrivere 1, 2, 10 lettere e poi dimenticarsi di loro, perché quelli che stanno dentro pensano di avere un aiuto da chi sta fuori, ed è falso, è una bugia. E allora chi sta dentro un po' si tranquillizza e si mette a fare cose che non farebbe, e quando le guardie si rendono conto che l'aiuto fuori non c'è, possono esserci brutte conseguenze. Penso che da fuori, quando si sostiene un prigioniero, debba essere fatto fino alla fine. Se non gli dai appoggio, oggi non succede niente, ma se decidi di farlo devi essere responsabile e consapevole che possa andare per le lunghe e che sarà fino alla fine. E se per qualche motivo smetti di appoggiare questa persona, devi cercare qualcuno che prenda il tuo posto, perché il supporto continui. Se no, per il prigioniero possono esserci conseguenze anche molto gravi.
0: Deja de darle ese apoyo, tiene que dejar un relevo, que sigan con ese apoyo, ¿no? Porque si no, para el preso pueden ser las consecuencias muy, muy malas. Cuando yo salí de la cárcel en el 2010...
1: Nel 2010, quando uscii, fuori dal carcere c'era molta gente ad aspettarmi. Io comunque tornai al mio paese d'origine, a Vic, un paese di 70.000 abitanti, dove tutti conoscevano la storia mia e del mio gruppo, sapevano che aiutavamo le famiglie povere, eccetera. Per strada la gente mi fermava e si felicitava che avessi riconquistato la libertà. Di solito, quando qualcuno esce di prigione, tutti lo guardano dall'alto in basso, attenzione a questo qui, eccetera. Nel mio caso no, ho avuto la fortuna di trovare appoggio e sostegno. Anche se c'è, ci sarà sempre gente che mi critica. Ed è per questo, credo, che mi è stato abbastanza facile riadattarmi alla vita.
0: Che mi aiutarono e stuvieron a favor mio. Entonces, me fue muy fácil adaptarme de nuevo a la vida en libertad.

0: Pero he hecho un libro que habían grupos, incluso anarquistas, que me dijeron que lo hiciera, ¿no? Este libro lo edita una editorial anarquista de Barcelona, Ediciones Grillo.
1: Ho scritto un libro sul carcerario in democrazia, che è un libro autobiografico ma anche di denuncia. Parlo della mia storia, degli inizi, di ciò che ho visto, delle morti assurde che gravano sulla coscienza dello Stato spagnolo, anche se loro dicono che sono stati dei suicidi, penso che siano stati dei suicidi indotti. Spiego anche perché una persona può arrivare al punto di togliersi la vita. Denuncio le droghe legali, perché si dice sempre che sono le droghe illegali in carcere a produrre le overdose, ma questo non è vero, almeno in Spagna, e io accuso lo Stato di queste morti. Parlo anche della corruzione presente in carcere in Spagna, come in tutti gli altri posti, immagino. Si parla tanto della corruzione politica e sembra che in carcere non succeda mai niente, che tutto sia più tranquillo. Questo è falso. Dentro le carceri c'è molta corruzione, ci sono grandi corrotti e grandi torturatori, e io in questo libro li indico per nome e cognome. Parlo degli incarichi ricoperti in passato e nel presente. Per esempio, parlo di quei direttori che in un certo momento furono denunciati in quanto avevano ordinato le torture avvenute nelle carceri e in seguito furono promossi a incarichi esterni, attraverso i quali oggi controllano il lavoro nelle carceri. Sono incarichi per i quali lavorano e guadagnano molto di più. È importante che si continui a lottare, nonostante gli stati, quello italiano quanto quello spagnolo, siano delle bestie enormi che divorano tutto. Se non ci fossero focolai di resistenza, forse avremmo già il chip incorporato. Io non riprenderò la pistola in mano, non ho voglia di tornare in prigione, ma anche queste discussioni sono una parte della lotta. Si può lottare in tanti modi, ma è molto importante che si continui a lottare. La lotta continua e così deve essere.

0: culture, so I'm gonna take care of the man that's next to me.
1: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
2: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
3: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
4: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
5: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
6: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

1992, il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere.

what the hell.

0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Sure.

jazz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti.

occupanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: the best in men's clothing. Call Paul's Boutique at Oxford Jennings. The number is 718-498-1043. That's Paul's Boutique, and they're in Brooklyn.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal. Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

0: Blood holders.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
2: Wormholes. Registrazione del live alla Blackout House dell'8 febbraio 2026 dedicata alle musiche strane, con Manowar Moll, Front Page Leslie e Les Giants.
3: E allora 105.25, questa è Radio Blackout. Buonasera, ben trovate, ben ritrovate a tutti coloro che sono qui in radio, a tutti coloro che sono in ascolto di questa radio che ogni tanto gracchia ma comunque vi dona sempre il cuore. Questa sera il concerto andrà in diretta sull'FM, quindi fate un bel applauso sia per chi sta ascoltando da casa, fate un bel applauso anche a voi, ma soprattutto fate un bel applauso ai nostri ospiti. Questa sera Blackout vi regala un excursus francese, andiamo ad ascoltarci prima Manowar Moll e dopo Front Page Leslie. Incominceremo con Manowar Moll, prendete posto nella sala, spegnete sigarette, cellulari e accendete dei cannoni, per favore. E niente, quindi possiamo andare. Manowar Moll, buon ascolto.

please. Interrompiamo la trasmissione per comunicare. Che in questa notte di serenità, di pace e d'amore, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo morto. La cosa è di una eccezionalità insolita, è veramente eccezionale, perché erano 20 anni che in questo nostro bel mondo, nostro, non moriva un uomo e non veniva trovato. Le nostre squadre televisive sono recati sul posto, nella località del Piemonte, al piede del monte naturalmente, e hanno intervistato il contadino, il pastore, l'operaio, insomma, quell'altro uomo che ha trovato il cadavere. Ci scusiamo in precedenza l'emotività, il fatto eccezionale ha sconvolto il signore. Comunque il nostro inviato, al quale va il nostro ringraziamento per aver sospeso la festa, il Natale, la famiglia, e ancora con la torta in mano recatosi là, ha intervistato questo

0: Era coperto di rami, coperto di sassi, era coperto di terra. Era coperto di rami, coperto di sassi, era coperto di terra. Era coperto di sassi, coperto di rami, coperto di terra. Era coperto di rami, coperto di sassi, coperto di terra. Gli occhi.
1: Gli occhi.
2: Gli occhi.
0: No, non ho visto gli occhi. Era coperti coi rami, erano neri di terra, erano verdi di boschi.
2: I capelli, i capelli.
0: No, non ho visto i capelli. Rossi di sangue, i capelli, polvere, fango, i capelli, penne strappati di uccelli. La bocca,
2: la bocca.

la sua bocca taceva. La mano, sì, la sua mano viveva, era coperta di rami e di sassi, era coperta di terra.

gods, my life, and my heart of

Allora, popolo di Blackout, avvicinatevi, perché la serata non è mica finita, inizia un altro concerto tra pochissimi istanti. From Page Leslie, un live più energetico. Batterie elettroniche, filtri elaborati.

0: Ok, direi che ci siamo.
1: Ok.
0: On est prêt?
1: Oui.
0: It's Leslie.
1: Is it possible to have a bit more volume for this track?

episode.

0: you. Whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa, thank you. Jean.
1: Yeah.
0: Merci. Merci.

Turn my side.

World Holders.

0: fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes. Wormholes.
1: Una volta, molto tempo fa, io le serate le passavo diversamente. Cioè, io avevo un gruppo di amici. Beva setate di sangue, andavamo in giro di notte, fiavavamo sacrifici umani, sgummamenti, scurbanti, violenza. Ma di questo vi parlerò in un altro disco.

0: Pronto? Pronto? Non ti sento manco cazzo, pronto?
1: Il telefono, la tua voce.

Loro sono rimasti indietro, sono fissati ancora con la Sardegna, risottino con lo champagne, la sera in discoteca. Da Libidine invece è qua, è qui la galva.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
2: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
3: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
4: e tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
5: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
6: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resta

0: Buongiorno Blackout Us. Finalmente di nuovo in diretta alle 16.31. Gianluigi, ciao, anzi Pablo, Dio per Joy. Per il nostro consueto paio d'orette, il richiamo della foresta, della strada, il richiamo della valle, il richiamo dei monti e dei mari. L'avete sentito?
1: What a splendid thing.
0: Il messaggio che qua è già stato tutto sviluppato. Ora è l'ora dell'Africa. L'avete sentito? Questa è la sigla di Overjoy. E ci risiamo. Ci risiamo qua sui 105-250. La frequenza liberata nell'etere torinese. Liberata come lo fu la Repubblica della Maddalena.

esattamente da via Cecchi 21A a Torino, da vari anni ormai, su questa frequenza dal 1992, libera e indipendente, grazie al vostro supporto e al supporto di tutti i DJ, redattori e redattrici che si prodigano per mantenere questa frequenza viva. Potete far sentire la vostra presenza sia con le donazioni al sito, ma vabbè, lo sapete, al sito radioblackout.org da qualche parte c'è un IBAN, ma potete anche farvi sentire al 346 667 3263, oppure chiamare lo 011 249 5669. Chiamate caldamente volute, squillini, siete invitati a farli, perché qua ci sono mobilitazioni di traslatori, vi rendiamo partecipi anche di quanto accade qua nella regia blackoutiana. Stiamo provvedendo a sostituire il traslatore l'ibrido telefonico per rendere più piacevoli e ascoltabili e fruibili le telefonate. È un processo lungo e laborioso, insomma, la prova del test del nuovo è stato fatto, adesso bisognerà installarlo ufficialmente, ci andrà ancora qualche giorno, però bueno, tutto questo per invitarvi a fare squilli o a telefonare, così che lo proviamo live. Detto questo, oggi, dopo una settimana di assenza in presenza, presenza assenza, che ai più affezionati, quelli che non mancano mai di ascoltare questo paio d'ore di reggae music, avranno ascoltato la settimana scorsa il mix di Jalion Sound System, un rabadab mix di Solo Killaroni, Fundamental, che ancora non c'è in podcast, ma vi giuro che lo metterò, anche se non si giura. Qua lo facciamo perché siamo sicuri che sul sito radioblackout.org, oltre a tutte le informazioni che sono in questo momento forse un po' più rade, ci sono anche i podcast delle trasmissioni musicali. Overjoy continuerà a trasmettere per qualche martedì, chissà, un po' a sorpresa, però per ora ci siamo e godiamoci il momento. Quest'oggi, data la settimana di balzo, ci sono una serie di novità musicali. Vabbè, faremo dei piccoli tributi dovuti a Phantom Moja e Arzy Jackson che ci hanno lasciati in queste settimane. C'è qualche novità musicale, c'è una dedica speciale, una traccia che riproporremo dal titolo con cui apriremo il programma, dal titolo Crash Down Fascism, perché tutte le volte che una piaga, una falla nel sistema viene fuori, qua lo evidenziamo, lo sottolineiamo e lo valorizziamo. C'è un'anteprima sensazionale che vi presenterò man mano che il programma si svolgerà, From Jamaica, una brand new track uscita il 7 agosto, ma ne parleremo fra un po'. E poi classicone, c'è un nuovo album da Stingray direttamente da Pechino. Ci ascolteremo un po' di Blackboard Jungle Music, il potentissimo sound system francese, che a differenza della Nouvelle Vague francese, chiamiamola così, dell'onda dei nuovi produttori francesi che strizzano tutti l'occhio alla techno, invece Blackboard Jungle, un sound system epico da 24 scoop, continua a produrre roots music, ma veramente roots, sbattendosi in dell'alto numero di BPM, ma focalizzandosi sui messaggi e sulle radici di questa musica. Questa musica radicata, nata in Giamaica e spansasi in tutto il mondo grazie ad alcuni personaggi profetici, ha trovato apprezzamenti ovunque grazie alla sua semplicità e grazie alla direzionalità dei suoi messaggi, che arrivano direttamente dalla strada, per la strada, un po' come Blackout. Una musica che promuove un altro mondo possibile, un mondo dove i sistemi attuali non esistono,
dove un altro sistema è l'unico possibile, l'unico buono, ed è quello dei sound system. Quindi sempre grazie a chi costruisce i sound e a chi diffonde questi messaggi. Quest'anno sono nati tantissimi sound in città, a Torino. Voi sapete chi siete, big up yourself. Qua in Overjoy siete sempre benvenuti. Se volete passare, you welcome.

Bene, tutto pronto. Mentre la dub version di Overjoy di Danny Red, la nostra sigla dal giorno zero, in quel marzo 2020, non è mai cambiata. Ho avuto uno sbagliato, volevo mettere quella traccia che abbiamo ascoltato qualche settimana fa dai Roots Radix, che riprende l'intro degli Israel Vibration, l'intro da concerti, che è splendida, ma vedremo per la prossima stagione se utilizzarlo o meno come sigla. Per ora ci sta benissimo questa King Shiloh Music, sempre grazie per l'uso e l'abuso della vostra musica. E ora tutta Massive, are you ready? Il telefono non l'ho ancora controllato, chissà se vi siete già fatti sentire. Qualche messaggino c'è, grande Yo, un bel tributo a Fantamoja, non mancheremo di ascoltarci un bel po' di sue tracce. Ma adesso, per la valle che resiste, Crash Down Fascism, Endurance con Slimba Sound. Buon ascolto, Vergioias.

vi vado a elencare un po' delle tracce che ci ascolteremo quest'oggi, già che non l'ho fatto durante la sigla, avendo incominciato un po' così rocambolescamente. Ci ascolteremo, in occasione della nuova release di Ora Sandy dal titolo Down Here, ci ascolteremo anche il suo classicone Rock You Baby, per iniziare con un po' di vintage vibes. Poi Luciano, doppietta di Luciano, così da The Messenger, e mettiamo subito le cose in chiaro. Nuova traccia di Maccabi intitolata Memories, e proprio a tema Memories e ricordi ci ascolteremo una bella scarichetta di Phantom Moja. Ci ha lasciato a 49 anni, mannaggia l'anima. Il primo disco di Phantom Moja, a metà degli anni 2000, cappottò tutti quanti nelle dancehall, e riconoscerete subito le tracce che ci ascolteremo. Una in particolare fu la sigla di Reading, di una delle tracce più famose di Phantom Moja, fu la sigla di Kumina Beat, che saluto, ciao Rob. Poi rimaniamo con le vibe della Giamaica, ci ascoltiamo un po' di juggling sul On The Corner Rhythm, un rhythm di una decina d'anni fa che mi ero perso, ma una DJ friend l'ha fatto riscoprire e ce lo sentiamo insieme. E poi arriva la bombazza di oggi, una pre-release dalla Nalefia Music, etichetta che è mezza giapponese, mezza giamaicana, che negli ultimi anni ha sfornato un sacco di classiconi, da Until We Meet Again di Meleku, il figlio di Sisla Kalonji, I Wish You, I Wish You di Zion The Future, e se ne esce con una nuova traccia da T.O.K. da ascoltarci, che mette d'accordo un po' tutti, dal Bash Mentaro allo Stepperone,

procinto di ascoltarla. Poi c'è un nuovo album da Stinging Ray, perché anche in Cina fanno la musica reggae. Quindi Stinging Ray da Pechino se ne esce con un disco prodotto da Ivy Height, cioè ascolteremo un paio delle sue tracce. Poi piccola monografica su Blackboard Jungle, di cui ci ascolteremo Marky Lyrical e il nostro Galas. Poi ci stiamo sentendo Slimma Sound, ci ascolteremo un altro po' di Slimma Sound, un po' di Mad Professor e finiremo con gli stepperismi da Indica Dubs in poi. Ma ora Roots Time, Rock Your Baby.

perché ci hanno, nonostante Ricongiunzioni non vada più in onda, sostituito degnamentissimo per carità da Stacca Stacca, continuano a essere attivi avendo tradotto, doppiato un documentario che denuncia le schifezze che vengono fatte nell'ombra della grande bolla dell'intelligenza artificiale. Il consiglio personale è: cercate di evitarla a meno che non siete altamente consapevoli di quello che fate, ma limitatene l'uso e non abusatene. È roba che brucia il cervello al pari delle peggio droghe, e soprattutto brucia anche gli alberi, la natura e l'aria che respiriamo.

Però rimarrà in ascolto per ascoltare l'anteprima di dopo di T.O.K. che è una bomba. Sono gasatissimo per questa traccia, ma adesso farò salire un climax fino a quando proprio... Altro che i 45 gradi percepiti in studio. Qua si parla di bollore.

questa super vintage strumentale, appunto la nuova release della Poor Man's Friend, un'etichetta di Bristol che è specializzata appunto nella produzione di questo reggae dannata. E che ci tengono a specificare che gli introiti di ogni disco che producono va direttamente agli artisti, che molte volte sono stati sfruttati da produttori da ogni parte del mondo, dalla Giamaica in primis. Ma per dirla meglio, ascoltiamoci come ce la dice The Messenger, Luciano, la prima traccia del suo primo disco, intitolata appunto Messenger. Lucy. Se trovo anche la sirena, ce la sentiamo.

Luciano, Luciano, un portatore di good vibes incredibile dagli anni 90, fatto breccia nella scena con questa voce gigantesca. Se avete avuto l'occasione di ascoltare su un sound system la voce di Luciano, vi potete, sareste potuti essere testimoni dell'ampiezza della banda di frequenze che copre la sua voce e della consapevolezza dei suoi messaggi, in grado di cambiare il tempo. Ve l'ho già raccontata quella volta che lo vidi al Summer Jam, un festival che si tiene a Colonia, inondato di pioggia, salì sul palco, il cielo si aprì, andò via dal palco, il cielo si richiuse e ricominciò a piovere. The Messenger. Per farvi, darvi un'idea più concreta del messaggio che porta Luciano, ci ascoltiamo un'altra sua traccia prodotta da Black Scorpio, un altro classicone dal titolo Gideon Bass. È perché quando ci siamo, quando arriva l'Armageddon, certe tracce sono da andare a rispolverare. To teach the youth about roots and culture, ci ascoltiamo Gideon Bass.

passato, a metà degli anni 2000, partecipò anche a un benefit radio al Gabbio, se non ricordo male. Lui che se ne esce, non dico quotidiano, settimanalmente praticamente, con delle storie incredibili, tutte sul cibo, sulle proprietà benefiche che hanno i vari cibi, in freestyle, su dei beat essenziali. Se ne esce con una nuova traccia dal titolo Memories. E preparatevi perché adesso inizia il momento un po' nostalgico, perché subito dopo Memories ci sarà la monografica su Fantamoja e lì, miei cari Dancehall Fanatics, ci sarà da emozionarsi.

e ora i ricordi si faranno veramente forti. Tutti a Comina Beat. So give thanks yourself. Ci ascoltiamo questo remix di Hail the King da Phantom Mojo.

purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Adesso ci andiamo ad ascoltare la sua Rebel.

facciamo, che non sono finite le tracce di Fantamogia che ci ascoltiamo. Adesso ci andiamo ad ascoltare una delle sue tracce più famose. Poi cambio microfono, ve lo prometto. Salutiamo Ribel e andiamo ad ascoltarci Rasta Got Soul.

Rasta God Soul, una delle mille hit di Fantamoja, e quest'oggi ce ne ascoltiamo un bel po'. Le prossime due che ci ascoltiamo sono due combination, sempre prodotte a metà degli anni 2000, che è stato il periodo in cui è uscito, che ha sfornato le sue tracce, a mio parere, più potenti.

0: Ci ascoltiamo un altro featuring, sempre di Fantamoja, sto giro con Jack Q. Them na be great man.
1: Dancer.
0: Vi vedo Dancer Fan con l'accendino.

Ma ce ne ascoltiamo ancora un paio, un po' più movimentate, proprio per voi Dancehall Fanatics. In serie ci ascolteremo Hungry e She Make Me Feel So Nice, due delle hit più celebri di Fantamoja.

Ora, il pensiero va anche ad Arzy Jackson, del quale ho preparato la sua release con la Sipa Cup Records. Ma dato che stride un po' come genere, essendo un super dabbone, ce lo sentiamo più tardi. Adesso ci andiamo ad ascoltare Lond Corner Rhythm. Ce lo accenneremo con Wayne Marshall, Chronix, Kebaka Pyramid, Ibamar e Determine. Un rhythm prodotto dalla Tuff Gong Records. Sapete, quella dell'eredità di quel famoso cantante chiamato Bob. E poi c'è l'highlight del giorno, l'anteprima della Nalefia Music. E ci ascolteremo subito dopo Lond Corner Rhythm.

0: Overjoyed.
1: Read a blackout.
2: Here we go. 17:50, è arrivato il momento clou della programma di oggi. Mentre Tough Gong Music con On the Corner Rhythm rimane in sottofondo, vi vado a presentare quella che sarà appunto la traccia highlight di quest'oggi. Una bella, bellissima pre-release che ci è arrivata straight from Jamaica da Ai Yoshida, la produttrice della Nalefia Music. Nalefia Music, etichetta che dal 2014 sforna della super good reggae music, che va a unire un po' tutti gli stili, da quelli più dancehall a quelli più roots a quelli più step. La produttrice è giapponese ma residente in Giamaica ormai da diversi anni, ci stupisce con le sue produzioni. Ricordo lo Sky Free Rhythm, ricordo il Full Spoon Rhythm, il Riverside Rhythm. Insomma, sono diventate molteplici ormai le sue produzioni e ormai è una garanzia Nalefia Music. Ed è in prossima uscita, per l'esattezza il 7 agosto, il nuovo singolo su un nuovo rhythm che è chiamato That's Me on the Corner. Time at the Master. Time at the Master Rhythm è il nuovo lavoro di Nalefia Music. È la prima traccia che va a svelare questa serie di tracce che usciranno nel tempo. È cantata niente poco di meno che da T.O.K. T.O.K., il duo, la boy band giamaicana che tutti conosciamo. Da diversi anni non si sentiva, insomma, Ai Yoshida è andata a riprendere questo team di cantanti che sono un po' la boy band giamaicana per eccellenza, almeno che dal 2000 in poi hanno fatto sfaceli, e se ne escono con una traccia, se ne usciranno il 7 agosto con una traccia chiamata Rub-A-Dub Style, che va a prendere un po' tutti gli stili della reggae music. È un ritmo stepper ma che strizza l'occhio al new roots, alla dancehall ovviamente, perché i cantanti di T.O.K. sono diventati famosi grazie ai loro pezzi Bashment. E fra pochissimo ci ascolteremo questa traccia in anteprima, non dico esclusiva, ma è un grande onore per me potervela presentare.

Rabadub Style, Rabadub Style da TOK, la in anteprima su Overjoy con Radio Blackout. Grazie alla Nalefia Music, grazie a Yoshida per farcela sentire in anteprima, in uscita il 7 agosto su tutte le piattaforme. Questa è l'anteprima del Time di Master Riddim, che vedrà moltissimi altri cantanti in uscita per l'anno prossimo. Ma intanto ci godiamo questa di TOK, che è corredata anche di una dub version, che come sapete con Overjoy non manchiamo mai di ascoltarci, proprio a valorizzare l'ampiezza, la grandezza delle produzioni musicali, che non si limitano solo al singolo cantante ma coinvolgono un sacco di producer, promoter. E ora Time di Master Riddim in dub, Nalefia Music, sempre con Overjoy, sempre su Blackout.

Dub-a-dub style. La version di Rub-a-dub style. La prossima traccia in uscita per la Nalefia Music sul Time of the Master Rhythm. Again and again and again, ce l'ascolteremo ancora e ancora ancora. Alle 6 in punto di questo 28 luglio 2026, la frequenza è sempre quella di Radio Blackout. Ed è arrivato il momento del doveroso tributo anche a Darzy Jackson, che ci ha lasciati questa settimana. Ci ascolteremo in sua memoria il 10 pollici che ha prodotto con Gussie Prento della Sipak Up Records, la celebre etichetta inglese che ha sfornato un sacco di tracce. Sipak Up Records, una garanzia. È il 27esimo 10 pollici che è stato prodotto insieme a Darzy Jackson, che ha prodotto una miriade di canzoni di Real Roots and Culture Music, e per la Sipak Up ha reinterpretato un classicone della musica giamaicana intitolata Come Down Father. E così ci andiamo ad ascoltare ancora fino alla fine questo Time of the Master Rhythm in dub, la versione dub di Rub-a-dub Style, la nuova traccia in uscita il 7 agosto per T.O.K. per la Nalefia Music, una garanzia.

fornire le pre-release al programma di Overjoy. Non sarà mai abbastanza la gratitudine. E adesso per quest'ultima mezz'ora switchiamo in Power Roots, Arzy Jackson, Calm Down Father.

su questo celebre riddim Calm Down Father. Ricordiamo Arzy Jackson, Rest in Power. E riprendiamo le selezioni con, come vi avevo annunciato nel sommario, c'è il nuovo disco in giro di Stinging Ray, cantante pechinese, che credo che sia passato in Francia, perché il nuovo disco è prodotto dalla Airy Heights, celebre etichetta francese. Ci ascoltiamo un paio delle sue tracce, anzi ci ascoltiamo il suo featuring con Chesidek, intitolato Mount Zion. Ritorniamo alle tracce nuove. Salutiamo così Arzy Jackson sulla produzione di Gussie P.

Ed era da un po' che si faceva sentire Stinging Ray. Questo è un estratto del suo nuovo album The Man from Beijing, l'uomo di Pechino. Un nuovo album prodotto da Jericho della Eerie Heights, che prende forma dalla tradizione giamaicana con un pizzico di gusto cinese, un tocco di pop, che vanno a completare queste 16 tracce.

di roots reggae, rabadab, e corredato anche di dub version. Questa che ci siamo ascoltati è il featuring con Cesidek, ma diverse sono le tracce interessanti di quest'album, di cui vi consiglio l'ascolto. The Man from Beijing.

0: data la scarsezza di tempo, salteremo a pie pari la musica di Slima Sound e di Blackboard Jungle che vi avevo annunciato nel sommario e passeremo direttamente agli stepperismi finali. Ci andiamo ad ascoltare una produzione di Iban Professor e poi una produzione di Indica Dubs. Già che qua ci si sta sciogliendo. Ascoltiamo True Born African con Uroy e Sista Adri e Madness con Trilla Jenna, sempre con Overjoy su Blackout.
1: This musical sound is dedicated to each and every one of my brothers.

Madness. Quest'oggi è stato veramente un programma matto. E dice bene Trilla Jenna. Concludiamo le trasmissioni con quella che a dire di una delle DJ di Bob Stui è stata la traccia dell'anno, e posso in parte condividere. La traccia è Staying on Jamission, Earl 16 con Indica Dubs. Con questa vi saluto.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

0: dall'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
1: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
4: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resta.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL, CISV, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Prenestina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco. L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli hai fatto imbecille. Che ho fatto, comandante?

Ed eccoci tornati in diretta, state ascoltando Frittura Mista alias Radio Fabbrica, ritornano le dirette qui in quei dei 105.250, la modulazione di frequenza di Radio Blackout. Eccoci qua, bentornati e bentornate all'ascolto, io sono Andrea aka DJ Ci Penso e questa sera sono in solitaria a condurre, quindi mando un grande saluto e abbraccio a Benny, ciao! Anche se in solitaria, ovviamente sono assolutamente indipendente per proporvi una puntata ricchissima di approfondimenti per quello che riguarda lotta di classe e lavoro in generale, e questa sera ho preparato tre argomenti da proporvi come al solito. Il primo della puntata sarà quello della serie di mobilitazioni che hanno lanciato, sono tenute il lunedì della settimana scorsa, lanciate dal Sicobas, tutte e tre purtroppo per dei lutti che sono avvenuti in qualche modo o sul posto di lavoro o anche per strada, l'ultima appunto quella di Fakir. Avvenuta a Bologna, insomma parleremo con un rappresentante del Sicobas per farci raccontare un po' queste cronache, diciamo, dalla lotta dalla guerra di classe che ci infligge purtroppo dei duri colpi continuamente. A tal proposito, il secondo argomento riguarda il licenziamento dell'RSU dell'ospedale San Raffaele di Milano, che Margherita Napoletano abbiamo sentita già qualche settimana fa, proprio perché le era già arrivato il provvedimento disciplinare che, diciamo, ha anticipato questo licenziamento. Ascolteremo dalla sua diretta voce la testimonianza di appunto questa RSU che è stata licenziata semplicemente perché ha fatto il suo lavoro. Ricordiamo, dopo 27 anni di carriera è stata, almeno anche di più, di 27 anni da RSU, è stata licenziata appunto infamemente dall'ospedale San Raffaele di Milano, e appunto parleremo direttamente con lei di questa cosa che al momento si sta trovando proprio all'interno dell'ospedale. È iniziato uno sciopero della fame e si è incatenata proprio all'interno della sede dell'ospedale. E poi, come ultimo argomento, andiamo a parlare dello sciopero delle ferrovie e dei ferrovieri che c'è stato questo sabato appena passato. Ritorneremo a parlare con i nostri amici compagni dell'assemblea personale di macchina, personale di bordo, ci faremo così raccontare un po' la piattaforma che hanno costruito per questo sciopero che si è svolto sabato, e già che si è svolto, e già si parla del passato, ci faremo dare un po' un bilancio magari anche di come è andata. Intanto vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi. Ora finalmente che c'è qualcuno qui in regia, potete mandare messaggi per il servizio Cisti Viaggiare Informati, quindi possiamo rimbalzare le vostre segnalazioni di brutte presenze che vedete, ci segnalate in giro per Torino, sbirri, posti di blocco, controllori, eccetera eccetera. Potete farlo al 346 673 3263, oppure potete chiamarci in diretta allo 011 249 5669. Ovviamente il numero del cellulare potete usarlo anche per mandarci messaggi di qualsiasi tipo, che non siano anche cisti, ma suggerimenti, cose varie che vi vengono in testa. Ultimissima interruzione per mandare un saluto particolare a tutte le persone che si stanno trovando in questo momento limitazione della propria libertà imposta dallo Stato, come possono essere reclusi nelle carceri, nei CPR, nei carceri minorili, oppure domiciliari o che hanno altri tipo di restrizioni. Sappiamo che ormai
si sono sbizzarriti sul tipo di restrizioni possibili da combinarci. Insomma, questo saluto particolare, questa dedica va tutta a voi, che sappiamo poi in particolar modo in estate, soprattutto per chi si trova in carcere, in strutture detentive, è ancora più difficile. Quindi un forte abbraccio qui da Frittura Mista Alias Radio Fabbrica e in generale da Radio Blackout. Ora vi lascio davvero la musica, iniziamo con questi due brani degli Schaffoin, Batab, che ormai è già quasi finito, e il prossimo che è Calibre à répétition multiple. Buon ascolto su Blackout.

Interrompo ancora la musica solo per segnalare questo evento che si sta svolgendo, che è iniziato alle 18, quindi circa un'oretta e mezza fa, in quel del Mezcal Squat, ovvero lo spettacolo teatrale Una città perfetta, tratto dal romanzo di Yuri di Molfetta, con annesso apericena Bella Vita. Tra l'altro questo spettacolo ci sarà questa sera e ci sarà pure in replica domani a partire dalle 21:30 presso il Mezcal Squat, e si consiglia assolutamente di prenotare in maniera da di non restare in piedi, scusate. E appunto tutto questo, dicevamo, al Mezcal Squat dalle ore 18 all'1 sia questa sera che domani. Un bello spettacolo appunto che riguarda la Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio e insomma le sue lotte e tutto il resto. È uno spettacolo teatrale in due atti tratto dall'omonimo romanzo. Non vi ho detto, infatti, ho detto di prenotare, ma non vi ho detto come. Una città perfetta, tutto attaccato, @canaglie.net. Magari per domani, se volete andare, ve lo ripeto, una città perfetta, con la A senza accento, @canaglie.net. Tutto questo al Mezcal Squat, al Parco della Certosa Reale di Collegno.

E sempre stasera, altro evento che si svolgerà in città, la cena sociale di quartiere Grab, come quasi ogni martedì. Stavolta tocca ai giardini Alimonda, in via Alimonda a Torino, per condividere appunto questo pasto in maniera così, nella socialità, infatti, di mangiare all'aperto in un giardino pubblico di barriera. Questa volta sono scelti i giardini Alimonda. Porta un piatto, una posata, un bicchiere, quello che vorresti trovare a cena. Teniamo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata ogni martedì nei parchi di Aurora e Barriera. Cena sociale di quartiere Grab dalle 20:30 ai giardini Alimonda. Se non avete voglia di mangiare da soli, andate pure lì.

E sono le 19:46 qui su Radio Blackout e suppongo anche nelle vostre case. Questa sera, oltre a farvi sentire degli approfondimenti a tema lavoro e lotta di classe, come sempre vi accompagniamo con tanta musica. Questa sera abbiamo una selezione dedicata alla musica per lo più British, da questa etichetta che si chiama la Rocket Recordings. E dopo gli Shuffwin ci siamo ascoltati i Cucamaras con Policeman, e ora con la traccia Winner's Chapel, quella che state ascoltando di sottofondo.

io faccio che continuare a leggervi un po' di eventi di questa settimana, data l'enorme mole di ore che avete avuto di oggi senza trasmissione in diretta. Insomma, compenso un attimino con una voce umana, che tanto ne sentirete ben poche oggi. Infatti dopo Frittura Mista di Astrale 2 Fabbrica non andrà in onda altre trasmissioni, andranno in onda altre trasmissioni, ma la beneamata Bobina. Dunque, come vi dicevo, domani come oggi c'è lo spettacolo teatrale Una città perfetta, dal romanzo di Yuri Molfetta, con apericena Bella vita in quel del Mezcal Squat dalle ore 18. Ricordiamo, per prenotare l'indirizzo mail è unacittaperfetta@canaglie.net. L'ho letto apposta senza accento perché non ha l'accento. Ripeto, unacittaperfetta@canaglie.net.

Poi, sempre prendendo informazioni da gancio.cisti.org, domani, ma credo che sia una richiesta un po' generica, c'è una call per un documentario indipendente. Ci chiedono persone disponibili a realizzare interviste e conversazioni filmate per un progetto documentaristico indipendente ispirato alla tragedia delle Baccanti. Cerchiamo persone che vogliano condividere opinioni sulla tragedia delle Baccanti di Euripide, discutendo anche delle implicazioni del testo, tentando di riflettere sulla realtà moderna. Non è necessario avere un rapporto accademico con il testo o esserne esperti. Non è necessario mostrarsi in viso se non lo si desidera. Più informazioni a oblooprod@gmail.com. Ripeto, oblooprod@gmail.com. Siamo un collettivo composto da persone queer, neurodivergenti e alleate, e nostra intenzione è sviluppare queste interviste con tutta l'attenzione e la cura necessaria e venire incontro alle necessità di ognuno. Viva il cinema queer dal basso, support your local filmmakers. Altri contatti 392-67-95-775. Ripeto, 392-67-95-775. Se volete dare una mano a realizzare questo documentario, documentario indipendente sulle tragedie delle Baccanti di Euripide. Sempre questo giovedì, parliamo di giovedì 30 luglio, inizierà il campeggio della Piana, campeggio itinerante nei terreni liberati della Piana di Susa. E questo si svolgerà appunto giovedì dalle ore 9 fino a domenica, in realtà da giovedì a domenica sarà questo campeggio, al presidio Notav tra due rivi. Tutte le info le trovi su https://franalapiana.noblogs.org. Ripeto, https://franalapiana.noblogs.org. Campeggio itinerante nei terreni liberati della Piana di Susa a partire da giovedì. Sempre giovedì avverrà la consueta apertura del CDL Felix in quel di Asti, che sarà aperto dalle 17 alle 20 nel cortile di via 20 settembre 112, con birra fresca, giornali, libri in prestito, consultazione e vendita. Abbiamo un sacco di nuovi arrivi, passate a trovarci, ci dicono quelli del CDL Felix di Asti in via 20 settembre 112 ad Asti, aperto il giovedì dalle 17 alle 20.

Intanto saluto il buon Franco Franchi che si fa sentire al 346-673-263. Fatelo anche voi, fatevi vivi, lanciateci qualche messaggio qui nell'etere, fate sentire che siete ancora attivi davanti alle vostre radioline e che ci state ascoltando, please.

continuiamo con la lettura degli eventi di Torino e dintorni su gancio.cisti.org. La Cassa T ha bisogno di donazioni. La Cassa T è un progetto di solidarietà e mutuo aiuto che nasce dal basso, da persone trans per persone trans. Da 2 anni è attiva sul territorio torinese e non solo, per garantire un aiuto economico per persone trans che ne hanno bisogno, dalle spese di ogni giorno alle spese mediche, all'affitto e così via. Riteniamo vitale continuare questo progetto solidale e vediamo nel mutualismo uno strumento essenziale per contrastare la precarietà e l'impoverimento che sta colpendo sempre di più le persone trans. La Cassa T non è la soluzione definitiva, ma può fare la differenza in situazioni di emergenza. La Cassa T continua da 2 anni a sostenere le persone grazie a donazioni ed eventi benefit. In questo momento è a corto di fondi, abbiamo bisogno di ribadire la sua natura mutualistica e invitare le persone a donare. Non importa se puoi dare tanto o poco, ogni donazione ha valore. Se vuoi fare una donazione singola, se il tuo collettivo o gruppo vuole donare, se c'è la volontà di organizzare eventi benefit Cassa T, scriveteci a cassat@distruzione.org. Vi ringraziamo di cuore e vi invitiamo a fare girare questo messaggio evitando i grandi social. Sostieni la lotta trans dal basso, sostieni la Cassa T, alcune ame trans.

E sempre questo venerdì 31 di luglio, a partire dalle ore 19, ci sarà al Barocchio Squat la cena Bella Vita maledetta vegana. E il Barocchio Squat presenta una semplice proposta per ribadire l'importanza della responsabilità individuale e collettiva sul tema dell'alimentazione, in specifico quella base vegetale, come mezzo per portare avanti la liberazione animale in un contesto atroce che vede la mercificazione degli esseri animali per vari scopi beceri, come il divertimento, l'intrattenimento, secondo la logica di sfruttamento generale di questi ultimi. Ribadiamo l'importanza dei luoghi che portano avanti la pratica dell'autogestione e della bella vita, inoltre ben al di fuori delle logiche del mercato capitalista. Porta ciò che vuoi trovare. Cucina aperta dalle 19, il posto in strada Barocchio 27, il post scritto è fuori ad ogni gabbia.

e il Barocchio sforna un weekend pieno di iniziative. Infatti, dopo il venerdì con la cena Bella Vita, il sabato 1 agosto ci saranno i concerti in piscina, sempre in quel del Barocchio Squat. Andiamo a leggere, lascia il cane a casa, subito ci dicono. Concerti in piscina il 1 agosto 2026, double feature di due gruppi torinesi che suonano materiali originali nel giardino del Barocchio Scott Garden dalla sera in poi, accompagnati da piscina e Bella Vita fino a tarda notte. Ci sono i Polka Troia, duo folk jazz. Si sono formate a dicembre del 2025 su un traghetto per la Corsica, suonano pezzi tradizionali distorti e pezzi originali influenzati da musica folk europea e africana, con Giada la Capra alla fisarmonica e Iaga la Maga al sax contralto. Poi ci saranno i Friends and Flux, Sax Hardcore, duo punk, jazz, fusion, funk, prog, hardcore. Suonano materiali originali composti in più di un decennio di attività nel torinese e oltre. Al duo prenominato si aggiunge sempre Iaga sul sax con effetti a manetta, perché non hanno trovato una chitarrista decente o perché gli piace così, non lo so, non gliel'ho chiesto. Ma insomma, nell'insieme è risolta una roba mista tra un sax impazzito e musica rumorosamente energetica con tanti stacchi e svarioni, come giusto che sia, con Iaga sax e tastiere, Franz al basso e Flux alla batteria. Da seguire una jam session della Madonna aperta a Porta Strumenti, quello che vuoi trovare, il bar 6-2. Ricordiamo questo sabato 1 agosto alle ore 19 al Barocchio Squat, in sala del Barocchio 27 Grugliasco.

E poi terminiamo già la lettura degli eventi di questa settimana, arrivando a domenica 2 agosto alle ore 14.30 fino alle 20 a casa Cassiopea a Magnano in provincia di Biella in via Campi 20. Condividere le idee, leggere insieme e discutere, niente sintesi, niente narratori. In un'epoca in cui la lettura viene soppiantata dal veloce scorrere del videoreel e l'approfondimento delle questioni viene delegato ai pensatori di professione, abbiamo deciso di riprendere in mano una proposta mille volte ripetuta, quella di partire dalla lettura di un testo per iniziare una discussione. Vorremmo seguire una tematica precisa e abbiamo pensato che tra guerre e devastazioni climatiche, diritti che scompaiono e destre che vanno o tornano al potere, parlare dell'idra tecnologica potesse essere fuori da ogni emergenzialismo e ogni tentativo di attirare le masse. Abbiamo compilato una raccolta di testi, anche se suggerimenti in corso d'opera sono benvenuti. Se volete sapere i testi o inviare suggerimenti, mandate pure una mail a buonanotte verseuchung@system.org. verseuchung@system.org. Se volete sapere di più sul progetto in cui viene ospitata questa iniziativa, visitate il sito cassiopea.house oppure mandate un'email a info@cassiopea.house. Letture condivise a tema tecnologia ospitate da casa Cassiopea, come abbiamo detto, domenica alle 14.30 a Magnano, Biella.

per concludere gli appuntamenti della settimana, con domenica 2 agosto la pizza Bella Vita sempre al Barocchio Squat, in questo scintillante weekend di iniziative al Barocchio Squat. Ogni domenica alle ore 20:30 vieni a farti la pizza, l'impasto c'è, il forno c'è, il resto portalo te. Il cucina aperta alle 19, porta il meglio che hai, sempre in strada del Barocchio 27 Grugliasco, e sempre lascia il cane a casa e porta condimento e cosa vuoi bere, in questo caso della pizza Bella Vita. Nel frattempo, con le selezioni musicali siamo passati dai Dead There ai The Alcoholics. Abbiamo ascoltato Your Zero e ora ci stiamo ascoltando SE23, sempre dei The Alcoholics.

0: Ed eccoci rientrati in diretta, iniziamo ad affrontare il primo argomento di questa serata e lo facciamo in compagnia di Fabio del Sicobas Torino, a cui diamo il bentornato qui sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Fabio, ci senti?
1: Ciao, vi sento.
0: Molto bene, e grazie come sempre della tua disponibilità. E dunque, noi questa sera abbiamo approfittato abbiamo approfittato un po' di quello che è stato una condensazione di mobilitazioni che avete avuto la settimana scorsa, nella giornata in particolare del 20 luglio, voi come Sicobas Torino, perché insomma ci sono stati tre mobilitazioni all'interno dello stesso giorno che purtroppo appunto sono tutte collegate in qualche modo a decessi di persone avvenuti, potremmo dire, un po' all'interno di quella che è la recrudescenza un po' della guerra di classe che è in atto, nella quale evidentemente purtroppo noi siamo un po' indietro rispetto alla classe padronale effettivamente. Infatti appunto siamo sempre a piangere, diciamo, i nostri morti lavoratori o appunto quant'altro, e questo ci dà un po' l'occasione di fare una panoramica, cioè di farci un po' un quadro di quello che sta succedendo un po' appunto nel nostro paese in generale e appunto in particolare alle nostre latitudini qui nella nostra regione. E se hai voglia, Fabio, di raccontarci un po' di quali sono queste tre mobilitazioni che sono avvenute lunedì e di raccontarci appunto quali sono state le varie quali sono le implicazioni.

0: siano morti uccisi da un lato dall'oppressione aziendale e dall'altro dall'oppressione ovviamente della polizia, che è il caso di Fakir a Bologna. Al mattino eravamo all'ispettorato del lavoro con gli autisti degli appalti BRT, quindi camionisti e autisti degli appalti di Bartolini, che è una grande multinazionale dei corrieri, che è magazzini a Settimo, a Orbassano, e in seguito anche appunto alla morte di un camionista a fine giugno sul piazzale del magazzino di Settimo, che si inserisce in realtà per una, diciamo, un errore commesso, ma in un contesto di stress e sovraccarico di lavoro, di orari molto lunghi, di stanchezza, a maggior ragione ovviamente nelle condizioni climatiche di adesso, e quindi una persona che aveva anche una certa età, quindi complice anche il fatto che ormai si va in pensione quando non si è più in grado in realtà anche di eventualmente di essere pienamente funzionali sul lavoro, e questi comportamenti, questo contesto aziendale non è affatto cambiato dopo la sua morte, quindi da lì la denuncia anche degli autisti degli appalti BRT, che sono divisi in una miriade di aziende di trasporti che operano per la multinazionale, che è un modo classico, no, per dividere ovviamente i lavoratori e come dire, aumentare la responsabilità su aziende di scarsa solidità, che poi magari escono degli appalti non pagando le spettanze finali e tutto quanto, e a denunciare quindi la prosecuzione appunto di questa situazione. Poi con gli stessi autisti di Bartolini si è andati in solidarietà al camionista di AF Logistics della piattaforma Carrefour di Rivalta, che si è suicidato nel 2023, dove era in corso il processo, l'ultima udienza del processo penale nei confronti del responsabile e dell'azienda per il trattamento, il tartassamento del lavoratore, che poi ha condotto alla sua morte, al suo togliersi la vita. Azienda, F Logistica è responsabile, che sono stati condannati, la prima volta in Italia che viene condannata l'azienda e un preposto dell'azienda per il suicidio di una persona, di un lavoratore, anche grazie alla pressione che abbiamo messo in campo, perché probabilmente il processo si sarebbe, come dire, sarebbe finito e concluso in modo abbastanza rapido se non ci fossimo costituiti come parte civile all'interno di questo processo e non avessimo anche fatto la pressione almeno due volte con un presidio davanti al tribunale per denunciare che quella che è la situazione di questo lavoratore in realtà è molto diffusa e non è affatto cessata neanche appunto nella piattaforma GS di Rivalta, in cui peraltro abbiamo dovuto aprire lo stato d'agitazione perché il medesimo preposto continuava a essere presente sul sito dopo la sua condanna. Vedremo ora quale prosecuzione, diciamo.
1: Perché, scusami, perché era questo preposto, insomma, a fare pressioni a questa persona che ha deciso di suicidarsi poi?
0: Sì, esatto. Okay. Diciamo nei messaggi, nelle comunicazioni del camionista che si è suicidato, emergeva che, cosa tutt'altro che appunto improbabile, rara, noi abbiamo anche iscritti i lavoratori all'interno di AF Logistics, della piattaforma Carrefour, quindi conosciamo molto bene questo responsabile e i suoi comportamenti, emergeva appunto come lui fosse tartassato e maltrattato. È una cosa che in realtà nei confronti dei camionisti è estremamente diffusa, probabilmente questa gestione tirannica, diciamo, del lavoratore, dovuta anche all'enorme potere e impotenza che hanno i camionisti, perché un camionista che si ferma trasporta un valore, diciamo, elevato, e quindi ha una forza in realtà in potenza molto grande, di qui la frammentazione, di qui anche i maltrattamenti sistematici, cioè una condizione di oppressione sistematica all'interno delle aziende, appunto. Confidiamo

0: col fatto che non tornerà nel sito, perché altrimenti si prenderanno tutte le misure necessarie, diciamo, per far sì che questo responsabile non operi più lì. Quindi passiamo dall'oppressione aziendale, che in realtà causa ben più morti di quelli che abbiamo ricordato lunedì scorso, perché gran parte degli incidenti sul lavoro sono non dovuti a manomissione di attrezzature, macchine, problemi di sicurezza, come dire, oggettivamente rilevabili da questo punto di vista, ma proprio ai ritmi eccessivi, alla pressione, all'ansia, alla stanchezza, alla mancata formazione, tutte queste cose che derivano essenzialmente dalla necessità dell'azienda di spremere il più possibile i lavoratori. E poi ci sono le condizioni psicologiche che uno si porta anche a casa, cioè se vogliamo estendere come dire, il malessere e anche le situazioni tragiche e legarle al lavoro, alla mancanza di lavoro, all'oppressione al lavoro e quello che comporta poi nella vita anche fuori dal lavoro, in quello che rimane di vita fuori dal lavoro, è un'oppressione estremamente diffusa. Si passa poi che non solo uno deve subire l'oppressione in azienda, ma deve pure, come dire, in particolare come lavoratore immigrato, non solo deve poi sentirsi insultare dalla politica, dai media, essere definito come un criminale, no? Come un indesiderato e così via, ma si arriva ad ammazzarlo come un animale, come è accaduto appunto a Bologna, a Fakir, in un modo brutale, ingiustificato, qualunque possa mai essere una giustificazione, diciamo, a quello che è accaduto, con una violenza inaudita e con una serie di menzogne costruite a posteriori per cercare di dipingere questa persona, la vittima, come una persona, diciamo, che portava problemi e così via. È anche conosciuto, diciamo, dal Sicobas di Bologna, perché era iscritto al sindacato, poi si è messo in proprio e comunque svolgeva un lavoro molto simile, diciamo, a molti lavoratori che diciamo sono con noi anche qua a Torino con il sindacato. Quindi questa è la situazione, questo è il tipo di escalation, diciamo, che...
1: Sì, poi il dialogo, nel senso, si fa sui problemi di questa persona come se poi fosse lecito in caso anche certo, appunto eliminare certo, fisicamente una persona.
0: Chiaro, questo è il presupposto, no? Perché se anche uno, come dire, ha commesso delle cose definite illegali, eccetera, no, lo devi ammazzare per questo, no? Non siamo proprio, diciamo, è un presupposto che ovviamente loro ci tengono a ribadire, anche perché la verità è appunto troppo violenta, in realtà, appunto, farebbe veramente arrabbiare tante persone se non fossero ingannate da questa propaganda e da questa costruzione che viene praticamente portata avanti e che ovviamente sappiamo ha una recrudescenza in questi mesi sotto il governo Meloni contro i lavoratori immigrati, con la nuova, diciamo, con le nuove crociate da Vannacci appunto allo stesso governo, che provano in ogni modo, diciamo, ad attaccare con, no, il lavoratore immigrato come una peste, anche con parole menzogniere come la remigrazione, quando in realtà non è alcuna loro intenzione quella di remigrare chi invece porta sulle proprie spalle e anche col proprio sangue porta avanti l'economia e i profitti delle imprese italiane, perché questa è la verità che, diciamo, rispetto a cui si muovono questa propaganda e questa politica.
1: Sì, infatti, diciamo, il piccolo non detto fatto che comunque tutte queste cioè che queste persone che poi sono irregolari sul nostro territorio, piuttosto che persone che poi hanno enormi disagi psichici o non, comunque nel senso sono vittime di un sistema, insomma, che li porta anche a questo, al di là certo delle responsabilità personali che sicuramente ci devono essere.
0: No, certo.
1: Però comunque sia, e nel senso, appunto, come si diceva, si parla di eliminazione delle persone in qualche modo indesiderate dal sistema come un qualcosa di troppo normalizzato. Vediamo anche solo
0: desiderate come obbedienti. Ecco,
1: sì, infatti.
0: Questo.
1: Vediamo anche solo il dibattito che c'è stato sulla grazia a Roggero, nel senso, cioè, comunque c'è una desensibilizzazione generale per la quale, diciamo, il fastidio può prevalere, insomma, rispetto a una vita umana. Insomma, una persona che urla, blocca la strada, fa casino, cioè, può meritare anche la morte, perché tanto è un'eccedenza di cui, insomma, ci si può fare a meno, che è veramente allucinante come tipo di pensiero che si sta portando, si sta normalizzando, purtroppo.
0: Sì, tra l'altro noi che abbiamo fatto un po' questa battuta con un momento anche carino con i lavoratori, con gli autisti degli appalti BRT, perché si parlava proprio di fakir davanti, mentre eravamo davanti all'ispettorato e al tribunale, e saltava fuori questa cosa che lui stava male in quel momento, e diciamo la battuta era un po' anche noi non ci sentiamo tanto bene, no, per fare una
1: certo.
0: Cioè, come dire, questa anche il disagio è un attimo che
1: è
0: con le condizioni in cui
1: certo.
0: si viene inseriti si perda anche la testa e si soffra anche sotto un profilo psicologico, perché cioè io penso che ci sono anche statistiche a riguardo che adesso non conosco, ma se dovessimo collegare al lavoro i disagi e le problematiche anche psicologiche che ci sono, penso che molte sarebbero collegate appunto al lavoro.
1: Certo, poi in un mondo che sempre più qualsiasi cosa è legata al commercio, allo spendere soldi, e comunque sì, effettivamente il tema ritorna, insomma, volente o nolente, una persona purtroppo è sempre legata poi a
0: certo.
1: quella tematica lì. Quindi,
0: infatti, non avere un lavoro è altrettanto, se non più pesante, sotto un profilo psicologico, su chi invece non ce l'ha e si trova appunto emarginato e con grandi difficoltà, diciamo, a vivere in società come comunque gli viene richiesto. Quindi è assolutamente così. Quindi in questo senso appunto sono stati tre manifestazioni, per quanto ci riguarda, anche se involontariamente, molto coerenti tra loro.
1: Certo.
0: Si parte dai luoghi di lavoro, ma si parte anche da quello che è accaduto a Fakir e ovviamente dall'oppressione del sistema in generale, perché sono due cose collegate. Si opprime sotto un profilo politico e anche poliziesco per ridurre ulteriormente all'obbedienza, impaurire e far sì che soprattutto innanzitutto come lavoratore immigrato, ma poi estendibile a tutti, si sia, diciamo, necessitati ad obbedire, no? Anche alle condizioni degradanti di lavoro e di subordinazione, diciamo, nella società, ecco, in cui ci si aspetta che il lavoratore immigrato debba restare.
1: Assolutamente. E, Fabio, se non hai altro da aggiungere, io andrei verso la conclusione di questa intervista.
0: Va bene, uscirà a breve anche il nuovo appuntamento su Fiorentini di boicottaggio, quindi continuo anche questa campagna.
1: Giusto.
0: Meno male, diciamo, come lavoratore del Sicobas, adesso non collegato direttamente a Fiorentini, ma in generale, invece si è dimostrato che i lavoratori, a partire dai lavoratori immigrati, non sono solo obbedienti, ma sono invece una forza che può anzi contagiare, diciamo, nel lottare per i propri diritti e per, diciamo, riottenere un maggiore rapporto di forza per noi nei confronti di questo sistema politico-economico.
1: Assolutamente, quasi un'avanguardia a cui guardare, vedendo quante mobilitazioni sì. hanno portato avanti, effettivamente. E va bene, grazie ancora, allora ci sentiamo alla prossima e buona serata.
0: Grazie a voi,
1: ciao.
0: Buona serata, ciao.

20 e 26 qui su alle libere frequenze di Radio Blackout. State ascoltando Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Ci arriva un messaggio qui al 346-673-263 del nostro fedeleissimo Franco Franchi. Ci commenta: musica per autolesionisti. Forse fa riferimento a questo brano degli Smote intitolato The Linton Worm. Qua diciamo che c'è un po' di folk, un po' di drone, un po' di così, queste sonorità qua, dai, lesionismo, non saprei, diciamo più per trascendere, per rituali così esoterici, dai, lo consigliamo più per questo, The Linton Worm, dei Smoti. Niente, il nostro ascoltatore continua nel suo svarione sadomasochista e dice: volevo una frusta. Vabbè, non so voi come la interpretate, fateci sapere cosa ne pensate di questo brano al 346-673-263 o delle selezioni musicali di questa sera in genere, e ve le commenteremo tutte.

0: Ritorniamo in diretta per affrontare assieme il secondo approfondimento di questa puntata e, come vi annunciamo in sommario, andiamo a parlare del licenziamento dell'RSU storica, direi, dell'ospedale San Raffaele di Milano, e siamo proprio in collegamento con lei stessa al telefono e le diamo il bentornato sulle nostre frequenze. Ciao Margherita Napoletano, ci senti?
1: Sì, ciao, buona serata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, grazie mille per la tua disponibilità come sempre. Tra l'altro ricordiamo in un momento delicato come quello che stai vivendo, perché ci stai concedendo questa intervista in diretta proprio da quello che è un presidio permanente che avete installato dopo la notizia del tuo licenziamento proprio lì all'ospedale San Raffaele, nella quale appunto hai iniziato una protesta, una contestazione. Ti lascio direttamente la parola per raccontarci appunto come sono andati i fatti da questa presentazione di lettera di licenziamento in poi. Faccio solo una brevissima introduzione per chi ci sta ascoltando e non dovesse averci ascoltato nella puntata, se non sbaglio, del 7 luglio che abbiamo fatto sempre qui ai microfoni, nella quale appunto introducevamo la tua storia, perché questo licenziamento è arrivato proprio per un provvedimento disciplinare che ti è stato comminato in maniera evidentemente pretestuosa, perché insomma c'è dell'assurdo. Ricordiamo, ti sei stata accusata insomma di aver messo in qualche modo in pericolo le condizioni di salute e di sicurezza degli studenti che stavano facendo un percorso di quello che si, adesso i vari nomi non me li ricordo, scusatemi, diciamo dell'alternanza scuola-lavoro che fanno nelle superiori.
1: E ora si chiama formazione scuola-lavoro, è passata da PTCO eccetera, ma attualmente formazione scuola-lavoro.
0: Formazione scuola-lavoro, perfetto, grazie, che ogni tanto mi perdo dei pezzi. E appunto insomma voi facevate proprio degli incontri per spiegare quanto era alta l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, e invece insomma in qualche modo sono riusciti a ribaltartela dalla direzione dicendo che i luoghi dove si svolgeva questa attività non era sicura, tra l'altro proprio perché l'avevi segnalato tu, quindi insomma veramente un paradosso nel paradosso continuo. Ovviamente le ragioni reali sono ben altre e qui ti lascio la parola.
1: Certo, vorrei iniziare con un selfie, se si può fare in radio, nel senso che vi descrivo la situazione che ho adesso, anzi abbiamo proprio fatto un selfie poco fa con le bandiere di tutte le sigle del sindacalismo di base, si può dire almeno le maggiori, che sventolano qua sotto all'arco della mensa davanti all'angelo San Raffaele, sotto la cupola famosa che insomma è un po' il simbolo del San Raffaele, e con me ci sono altre sei donne di età comprese tra i 28 e gli 80 anni, quindi io sono un po' mediana in questa situazione. E mi sembrava appunto importante in questo momento, anche perché ieri sera abbiamo avuto una diffida dal continuare il presidio qua, perché secondo loro sempre mettiamo a rischio la sicurezza dell'utenza eccetera, mentre noi siamo in disparte in uno spazio molto ampio dove il passaggio è garantito a tutte le ore del giorno e della notte, e insomma è una legittima protesta in sciopero della fame, siamo al secondo giorno di sciopero della fame pacifica, del tutto pacifica, in cui molti lavoratori ci stanno dando solidarietà, e non solo i lavoratori, anche i pazienti, anche qua abbiamo un'università che è l'Università Vita e Salute, e molti studenti specializzandi mi stanno dando solidarietà. Uso il plurale perché in realtà appunto, come ben spiegavi, il mio licenziamento è un po' un cercare da parte della proprietà del San Raffaele di decapitare il sindacato, perché io ricoprivo il ruolo di coordinatrice della RSU oltre che di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e anche come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Subito, il mio primo impiego è stato proprio sulla sicurezza elettrica, sicurezza degli elettromedicali, poi appunto ho continuato dal 99 eletta rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sono stata consulente del Senato nel 2006-2007 per la legge delega che poi ha portato al testo unico sulla sicurezza sul lavoro e tra l'altro appunto tra i fondatori del coordinamento RLS Sanità della Casa degli RLS. Insomma, il mio curriculum rispetto a quanto ci tengo alla sicurezza nei luoghi di lavoro mi sembra che parli da solo.
0: Direi.
1: È stata sicuramente una forzatura e un pretesto quello che hanno fatto. Appunto anche nel progetto formativo della studentessa c'era proprio l'approfondimento sui diritti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che i diritti sindacali e anche insomma quei servizi che di solito un sindacato dà in una struttura grande come il Serafele, dove ci sono 3.500 lavoratori del comparto più i medici, i dirigenti non medici, le cooperative. Insomma, era stato calcolato che circa 7.000 lavoratori entrano ogni giorno al San Raffaele e quindi un'aula sindacale è un'aula sindacale molto viva. In questo momento è un po' meno viva perché ci siamo trasferiti di fatto in questa presenza permanente sul piazzale per essere visibili da tutti i lavoratori e per essere, diciamo, come si fa di solito in uno sciopero della fame, visibili per il fatto che effettivamente non stiamo mangiando. Alcuni colleghi si sono anche incatenati proprio per protesta con lo slogan adesso incatenati poi scatenati. E a proposito di scatenati, domani mattina ci sarà un'assemblea generale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ospedale San Raffaele e vedremo insomma quali iniziative riusciremo a fare collettivamente. Di solito partecipano circa 300 persone, adesso c'è il periodo di ferie, magari sarà un'affluenza un po' minore, ma molti che sono passati in questi giorni dalla nostra presenza permanente ci hanno detto che torneranno anche per l'assemblea. Rappresentano spesso i diritti dei malati, dei pazienti e rappresentano anche lavoratori di altri settori che ci stanno dando grande solidarietà.
0: Ecco, grazie mille per questo quadro che ci hai fatto e tra l'altro vorrei chiedere se ti va di raccontarci secondo te quali sono stati, diciamo, un po' i veri motivi di questa, appunto, di questa rivalsa nei due confronti. Come hai ben spiegato, come possiamo riassumere anche a chi ci sta ascoltando, cioè stiamo parlando di Margherita che ha fatto l'RSU praticamente per quasi 30 anni in questa struttura, quindi insomma sicuramente dimostrando grande capacità ed esperienza per ricoprire questo ruolo per tutto questo tempo e viene da dire appunto la questione un po' contraddittoria e che come hai giustamente detto hanno cercato di segare un po' la testa proprio al sindacato, cioè proprio dare un messaggio chiaro e voler far capire che tendenzialmente l'azione sindacale non è benvenuta, ecco, insomma, all'interno di questo ambiente. Quali sono, diciamo, secondo te le cose che hai segnalato che hanno, diciamo, toccato un po' di più i nervi scoperti di questa dirigenza?
1: E per non fare proprio il racconto dai tempi di Adamo ed Eva, partendo proprio dal 15 settembre del 2025 avevamo scritto al Ministero, alla regione, agli organismi di vigilanza denunciando quello che non riuscivamo a fermare con diciamo il tavolo sindacale, cioè licenziamenti continui di colleghi, di professionisti della sanità, lasciando in grave sofferenza gli organici di molti reparti e servizi. E quello che poi era la soluzione che metteva in atto la direzione infermieristica, la direzione sanitaria, la direzione personale era quella di appaltare questi servizi spostando i colleghi magari in altri reparti. Insomma, questa tendenza ci ha preoccupato molto perché comunque poi non c'era un vero controllo sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, e quindi la nostra denuncia è stata un po' non raccolta da tutti questi destinatari della nostra comunicazione, fino a quando non è successo nel weekend dal 5 dicembre, che a Milano è un lungo weekend perché comprende la festività di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, in cui appunto, quando nemmeno erano presenti i servizi che dovevano vigilare, è stato appunto avviato l'appalto di una medicina ad alta intensità di cura. Poi la cronaca ha ripreso appunto il disastro successo, perché anche i pazienti hanno denunciato errori di terapia, errori nell'identificazione del paziente, e noi l'abbiamo portato anche all'esterno, perché non potevamo tacere questo grave pericolo, questo sì, sulla sicurezza della salute dei pazienti ma anche dei lavoratori. E da lì poi è nata anche l'inchiesta di Report, in cui compare appunto nella puntata del 10 gennaio, nel servizio che si chiama La punta dell'iceberg, una mia breve intervista, e probabilmente questo è stato quello che ha dato molto fastidio, insieme al fatto che a maggio abbiamo proclamato una giornata di sciopero e poi a giugno due giornate consecutive di sciopero. E quindi tutto questo evidentemente ha dato molto fastidio. Proprio all'antivigilia delle due giornate di sciopero mi è arrivata la lettera di contestazione, quindi evidentemente si vuole tappare la bocca a un sindacato che è conflittuale, fino a quando non si ripristinano le condizioni di sicurezza per lavoratori e per pazienti.
0: Assolutamente, dire un sindacato è un sindacalismo, insomma, che fa quello che deve fare, al contrario di tantissime situazioni dove vediamo proprio un ambiente proprio invece stagnante, in cui si accettano un po' tutte le cose calate all'alto dalle varie aziende e si cerca al contrario di convincere i lavoratori che, insomma, va tutto bene così perché per motivi aziendali, eccetera, eccetera. E c'è stata una, a parte la lettera che ti è stata consegnata, nella quale la direzione dell'ospedale si preoccupava, come ci hai giustamente detto, della sicurezza, del transito delle persone nell'ospedale, il fatto che appunto non in qualche modo intralciaste l'attività ospedaliera. A parte questo, c'è stato qualche altro commento, presa di posizione da parte di qualcuno dell'ospedale rispetto appunto alle azioni che avete intrapreso? Perché giustamente ci stavi raccontando dello sciopero della fame e di questi incatenamenti, però poi anche in questi giorni c'è stato anche proprio delle mobilitazioni, proprio quando ti hanno proprio consegnato la lettera di licenziamento c'è stata anche proprio una mini mobilitazione interna all'interno dell'ospedale, giusto?
1: Sì, certo, i colleghi hanno dimostrato grande solidarietà, abbiamo raccolto 2000 firme in due giorni tra i lavoratori e tra l'utenza. Abbiamo distribuito un migliaio di adesivi con l'hashtag Io sto con Margherita, che i colleghi indossano sulla divisa o troviamo appunto negli spazi in giro per l'ospedale. Insomma, è diventata quasi forse un'ossessione per questa dirigenza vedere questo simbolo, però non rispondono ai giornalisti che chiedono conto del mio licenziamento. E un contraddittorio anche chiedono giustamente e non rispondono nemmeno, anzi ieri mattina quando sono andata in direzione del personale per consegnare il badge come mi chiedevano nella lettera di licenziamento, non mi hanno fatto entrare in direzione personale, che è un luogo dove normalmente un delegato sindacale ma anche un dirigente sì ma anche un dirigente sindacale, se non mi volevano più considerare delegata sindacale, ero comunque lì come lavoratrice, ero comunque lì anche come dirigente sindacale CUB. Mi hanno chiuso la porta in faccia e mi hanno detto, e alla fine abbiamo deciso di mandare le comunicazioni con PEC, perché appunto il dialogo addirittura sul, diciamo, la corrispondenza ordinaria è stato del tutto chiuso, così anche su tutto il resto. Domani mattina verrà inviata la PEC con l'impugnazione del mio licenziamento, in cui viene chiesto chiaramente di ripensarci. La Cuba anche manderà una comunicazione e ci auguriamo che invece qua riparta il dialogo.
0: Certo, perché appunto poi tra l'altro è così tanto pretestuosa che è anche facile pensare di impugnarla effettivamente questa decisione, data l'assurdità sulla quale è basata. E, Margherita, noi innanzitutto ti mandiamo sicuramente un forte abbraccio solidale qui dalle frequenze di Blackout, cercando di, insomma, darti forza per continuare a resistere in queste ore di tua azione di sciopero della fame e di presidio permanente, e poi ti chiederei se hai qualche altra cosa da dirci con la quale vuoi concludere questa intervista.
1: Vi ringrazio molto e direi che continueremo questa lotta fino a che non cambi idea questa proprietà, o comunque la regione non intervenga. Noi abbiamo chiesto in un comunicato anche il commissariamento del San Raffaele e l'acquisizione al pubblico, perché questo è quello che chiedevamo anche quando hanno annunciato i licenziamenti collettivi, e questo rimane l'unica soluzione perché non si faccia profitto sulla salute.
0: Perfetto, parole sacrosante, ti ringraziamo ancora, ti auguriamo buona serata e buona lotta. A presto per aggiornamenti.
1: Grazie. Buona serata anche a voi.
0: Ciao.

E intanto, in attesa del prossimo collegamento, ci stiamo ascoltando questa traccia. Abbiamo ascoltato gli Smoti con Linton Wyrm, Snodgers, e ora ascoltiamo gli Yoki con Working Person, persona che lavora, giusto per stare in tema.

0: Ed eccoci qui di nuovo in diretta per il terzo argomento che andremo ad affrontare questa sera nella nostra puntata, e parliamo di ferrovia, torniamo a parlare di trasporto ferroviario, e come spesso facciamo ci interfacciamo con l'assemblea auto-organizzata personale di macchina, personale di bordo, e abbiamo ospite uno dei suoi, diciamo, rappresentanti, che è Clem, che abbiamo già sentito altre volte qui ai nostri microfoni. Quindi bentornato Clem, ci senti?
1: Mi sento benissimo, buonasera Radio Blackout.
0: Buonasera anche a te, grazie come sempre della tua disponibilità.
1: È un piacere.
0: Dunque, noi come dicevamo in sommario, abbiamo voluto chiamarti, cioè sentire il vostro punto di vista rispetto a questo sciopero che si è svolto di 24 ore, che si è svolto questo scorso sabato 25 di luglio. E
1: venerdì.
0: Giusto?
1: Venerdì, sì, giovedì no, su venerdì, dalle 21 okay. Di giovedì alle 21 di venerdì, ma è uguale.
0: Ok. Grazie della precisazione, quindi più dal 24 al 25, diciamo, e insomma volevamo che appunto ti abbiamo interpellato perché ci spiegassi un po' qual era la piattaforma che di lancio di questo sciopero, per sapere appunto quali sono state le motivazioni che hanno portato a questo sciopero. Anche perché secondo noi è assolutamente fondamentale diffondere queste notizie proprio in questi periodi di particolare disagio, se vogliamo, che si crea al personale viaggiante con gli scioperi, proprio per far capire quali sono le motivazioni, nel senso che non è che si fa così perché insomma non si ha niente di altro di meglio da fare, quindi vogliamo insomma alimentare questa comunicazione tra voi che fate gli scioperi e l'utenza, mettiamola così, o in generale a chi può essere interessato. Quindi ti chiedo per favore se appunto puoi riassumerci un po' per sommi capi quali erano, diciamo, le principali motivazioni per le quali avete indetto questo sciopero.
1: Se mi permetti, puntualizzo una cosa che andrebbe sempre puntualizzata quando si tratta di sciopero alle ferrovie. Prima cosa, che quando si sciopera il lavoratore comunque ci perde dei soldi che magari potrebbero servire a pagare la bolletta della luce. E un'ulteriore cosa, che se i ferrovieri scioperano il venerdì, il sabato vanno a lavorare. Quindi è giusto ricordarlo anche al nostro ministro, ogni tanto questa cosa qui gli sfugge, parla di weekend lunghi,
0: certo.
1: Ed è gravissima questa cosa, quindi ogni volta che c'è uno sciopero cerco sempre di puntualizzare. Allora, lo sciopero è stato indetto dai sindacati CUB e SGB, c'è stato anche l'appoggio da parte dell'assemblea PDM, persona di macchina e persona di bordo. Ed è uno sciopero, e come gli altri, comunque, gli altri precedenti scioperi, che ormai ne contiamo più di 10, è andato bene, c'è stata un'ampia partecipazione, ed è positivo da una parte perché comunque i lavoratori non si sono stancati di lottare, dall'altra parte è negativo perché evidentemente si continua a scioperare e perché non ci sono interlocutori, non c'è l'azienda che comunque non vuole parlare con noi, si è sempre rifiutato un incontro dicendo che non ci riconosce, i sindacati, diciamo quelli bravi tra virgolette, che firmano contratti pessimi da oltre 20 anni, anche loro fanno fatica a riconoscerci, forse anche perché siamo poco riconoscibili nei loro confronti, perché noi gli scioperi li facciamo e loro evidentemente sono da tempo che non sanno più cosa sia uno sciopero, o se li fanno li proclamano uno sciopero e poi guarda caso dopo un po' si tirano indietro e non lo fanno più, come è successo col penultimo sciopero. Tra l'altro il penultimo sciopero è stato anche abbastanza, diciamo, da una parte divertente, ma divertente che ti fa anche arrabbiare poi, perché quando i sindacati confederali si ottenevano indietro, tutti i mass media hanno dato la notizia che non si scioperà più in ferrovia, mentre lo sciopero è rimasto in piedi con i sindacati di base. E anche lì, fatto ancora più grave, questa cosa qui è stata detta dal viceministro dei trasporti, Rixi, quindi insomma fa braccetto con il suo, diciamo, capo.
0: Questo
1: è il livello, insomma. Se forse magari abbiamo più attenzione nei confronti del nostro ministro, se diventiamo i Ferrovieri del Bosco, non lo so, evidentemente, forse magari ci diventiamo più attrattivi.
0: Certo.
1: Comunque ripeto, lo sciopero è andato bene, c'è stata un'ampia partecipazione, si è raggiunto quasi il 50%, e niente, le richieste sono sempre quelle che sono state sempre fatte con recenti scioperi, anzi nel corso del tempo se ne sono aggiunte anche altre. Adesso c'è, diciamo, dalle richieste quelle, diciamo, economiche, quelle normative, adesso c'è anche, diciamo, il problema delle privatizzazioni. Ultimamente si vuole privatizzare, oltre quel suo percorso è cominciato a suo tempo con il settore merci, adesso si sta, diciamo, sta passando anche al settore viaggiatori, nella fattispecie con l'Intercity. Quindi si vuole privatizzare, si vuole dare spazio a altre imprese, e se magari, diciamo, l'utente può pensare, come gli viene detto, che privatizzare significa alla fine migliorare il servizio, non è così, perché, diciamo, quell'idea folle che con le ferrovie ci si possa fare profitto è un'idea sbagliata fin dall'inizio. Anche perché a suo tempo, se ci ricordiamo bene, lo stesso Andreotti disse che

0: si debba fare del profitto, e poi alla fine vediamo che il servizio privato significa alla fine privatizzato, significa che alla fine abbiamo un servizio anche più scadente per la clientela. Abbiamo, magari uno può pensare che i prezzi dei biglietti diminuiscano, invece alla fine aumentano. E poi abbiamo gli esempi che abbiamo visto nella sanità, con tutte le problematiche che ne derivano da privatizzare certi settori.
1: Sì, ne abbiamo proprio parlato infatti in un'intervista, l'intervista appena prima che abbiamo realizzato, che parlava dell'ospedale San Raffaele, dove appunto proprio c'è stato questo attacco di ingresso di cooperative, appalti interni in una struttura, insomma, ospedaliera, e si sono viste subito le conseguenze nefaste su questo.
0: Sì. E poi un altro problema, diciamo, che adesso si è anche aggiunto alle varie problematiche, e anche i grossi investimenti che sono stati fatti delle infrastrutture che debbano servire per il trasporto militare. E anche questo qui è un grosso problema, nel senso che si sta dando, diciamo, con i soldi del PNRR, si sta dando comunque un binario, diciamo, parlando di ferrovia, privilegiato al trasporto militare. E anche lì noi ferrovieri ci ribelliamo. I ferrovieri sono uniti, hanno creato anche un gruppo abbastanza compatto, duro, che si chiama Ferrovieri contro la guerra, ed è interessante perché i ferrovieri non vogliono comunque partecipare a questi traffici di morte. Il ferroviere vuole fare il suo lavoro in tranquillità, e poi diciamo che di morti che ne abbiamo avuti, che indirettamente con noi coinvolti siamo anche stanchi. Viareggio, Brandizzo, Crevalcore e basta. Adesso ci mettiamo anche il trasporto militare a trasportare mezzi che portano morte e basta. Siamo veramente stufi.
1: Assolutamente, tra l'altro è un dissenso che si è visto proprio anche quando sono stati fatti dei sondaggi, quando c'era stata, diciamo, il periodo caldo della flottiglia, appunto della strage a Gaza, il genocidio a Gaza, e insomma è evidente che comunque la popolazione non le vuole queste guerre, e ancora meno vuole prenderne parte, come si è visto.
0: Sì, del resto diciamo che i lavoratori, quelli diciamo attivi in Italia, siamo noi ferrovieri e portuali, diciamo, quelli più attivi, anche perché comunque lavoriamo in settori della logistica e siamo direttamente coinvolti.
1: Certo, sono strategici.
0: Strategici, però sarebbe opportuno che anche altri settori si svegliassero e capissero anche loro che questo problema qui, diciamo, è un problema che riguarda tutti quanti, perché è chiaro. Oltre alle morti, diciamo che abbiamo anche più normalmente problemi che vediamo tutti i giorni con le bollette, problemi che avremo un domani perché l'Italia si sta indebitando fino ai capelli, e comunque questi debiti dovremmo pagarli, debiti fatti per la guerra, e noi non vogliamo che sia così.
1: Assolutamente, sì, immagino che in generale la classe lavoratrice appunto voglia ben altri investimenti che quelli sulla guerra, come giustamente detto, paghiamo tasse e servizi pubblici sono sempre più scadenti, e appunto davanti agli occhi di tutti, e sicuramente la domanda interna non è di armi, ecco, al contrario degli investimenti che fa il nostro governo.
0: E sicuramente.
1: Se, non so se hai ancora ci sono delle iniziative che state preparando come assemblea o delle insomma, che cosa, se volete raccontarci, se sta bollendo qualcosa in pentola.
0: Attualmente il fronte è quello attivo, diciamo, che al di là degli scioperi è quello dei ferrovieri contro la guerra, quindi di iniziative ne stiamo facendo tante in diverse città d'Italia, abbiamo fatto anche diversi volantinaggi. E diciamo questa qui è l'iniziativa più concreta che attualmente i ferrovieri stanno facendo. Gli scioperi, purtroppo, ripeto, noi anche domani finiremo di scioperare, anche perché cioè, è inutile, che non voglio ripetermi, lo sciopero porta via dei soldi, è snervante anche riuscire a trovare

0: trovare date da collocare in un calendario che comunque è un calendario difficile, dove mettere date per superare con questa maledetta legge 146 del 90, che anche lì c'è da fare un discorsino, perché questa legge qui è stata contestata anche a livello europeo come una legge, diciamo, non proprio equa, che andrebbe un po' rivista. Ci sono troppe limitazioni, perché in Europa ce ne sono di meno e in Italia invece ce ne sono di più. E malgrado ci siano tutte queste limitazioni, puntualmente ogni volta che si dichiara uno sciopero c'è sempre la commissione che ci fa, commissione anti-sciopero, no, commissione di garanzia, chiedo scusa, però è uguale, che comunque ci fa il pelo.
1: Potrebbe cambiare nome, effettivamente.
0: No, vabbè, ma diciamo che è un lapsus fatto apposta.
1: Esatto.
0: Ma comunque di fatto è così, insomma.
1: E, tra l'altro, voglio ricordare che proprio questa cosa che hai detto, quando arrivò questo avviso da parte dell'Europa sul fatto che, come dire, stavamo un po' esagerando come nazione su queste limitazioni di sciopero del comparto pubblico, proprio a ridosso di quei giorni arrivò la notizia che si voleva pure implementare la logistica in questa legge qua di appunto di reparti, come dire, protetti, insomma. E quindi veramente totalmente in controtendenza con quello che doveva il mondo.
0: Loro rilanciano sempre.
1: Esatto, sì.
0: È un giochino che va avanti ormai da tempo, li conosciamo bene.
1: Si va oltre. Poi intanto i multoni che ci dà l'Europa li paghiamo tutti noi per queste decisioni scellerate, ma è un altro argomento ancora questo qua.
0: Sì, va bene.
1: Clem, io ti ringrazio moltissimo per questa panoramica che ci hai dato sul mondo dei lavoratori della ferrovia. E
0: grazie a voi.
1: Niente, i nostri microfoni sono sempre a disposizione per le attività della vostra assemblea e in generale, appunto, come detto, anche delle mobilitazioni contro la guerra dei ferrovieri, causa a cui noi ovviamente teniamo tantissimo, e quindi oltre a ringraziarti ti auguro, appunto, buona serata e buone lotte, e alla prossima.
0: Grazie mille, grazie, un ringraziamento a tutti, anche ai vostri radioascoltatori, grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

Frittura mista, alias Radio Fabbrica, sempre on air, anche se in realtà è proprio finita in questo istante, in teoria, il tempo della nostra trasmissione, ma questa sera mi allungherò con altre due tracce per finire la playlist che ho preparato questa sera, perché purtroppo dopo questa trasmissione non ne andranno in onda altre, non ci sarà né Riot on Sunset Strip, Music to Play in the Dark, Blecchino, non ci saranno, sono in vacanza, quindi vi beccherete un po' di bobina e resto a farvi compagnia ancora per questi ultimi quarto d'ora, diciamo, di ultime due selezioni musicali. Abbiamo ascoltato gli Aslanded con Seven Miles Out, ora ci ascoltiamo Saturate e poi Containment Wall, che è praticamente tutto il loro ultimo EP. Buon ascolto.

E come ci dicono le dolci note di Lungo la strada di Milva, che è la nostra sigla finale, Frittura Mista alias Radio Fabbrica si avvia alla sua conclusione. Alle 21.46 si lascia la regia qui di Via Cecchi 21 barra della Blackout House, abbandonata ma non abbandonata alle vostre orecchie grazie alla carissima Bobina che vi terrà compagnia appena mi interromperò di parlare e dopo la sigla e gli spottini. Noi però potremo risentirci ancora con tutte e tutti voi all'ascolto martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21.30, con l'appuntamento settimanale su lotta di classe e lavoro in generale. E potete ripescare i contenuti di questa puntata andata in onda quest'oggi e delle passate su www.radioblackout.org nella sezione podcast, dove caricheremo al più presto anche appunto quelle di questa sera, e mentre le passate potete già tutte consultarle tranquillamente. E noi appunto vi lascio in questa palinsesto un po' sbucherellato estivo in cui tante trasmissioni sono andate in vacanza, ma non temete, perché a tenervi compagnia ci saranno i Black Holes e Wormholes, che così punteggeranno il palinsesto, i vuoti del palinsesto appunto blackoutiano estivo, con approfondimenti di varia natura presi da trasmissione della nostra radio, contenuti esterni e presi anche da radio compagne e amiche. E detto questo, vi auguro una magnifica serata e mi raccomando, continuate a lottare, perché ce n'è sempre bisogno per tutte le cause di cui abbiamo già solo parlato questa sera, come anche di quella Notav, sempre più calda in questi giorni. Buonanotte e buone lotte, e a presto, sempre all'ascolto di Blackout, agganciati e agganciate sui 105 e 250 della modulazione di frequenza. Ciao!

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

Che ora è? Qualcuno si chiederà. Beh, non sarà certo il vostro Eddie a darvi l'illusione di saperlo. Io posso solo dirvi che qui, a Radio Ketchup, gli orologi sono vuoti. Perché tutte le nostre ore premono davanti ai cancelli del Rainbow Tenda fin dalle prime luci dell'alba. Dio solo sa, insieme a quanti altri pazzi arrivati da ogni dove per assistere al magico concerto di stasera dei De Colla. Quindi che ora è? Beh, sentitelo da voi. Ecco che ora è. E il brano che apre il mio programma di oggi è dunque dedicato a tutti quelli che assieme a noi aspettano questo momento chissà da quanto tempo. Ladies and gentlemen, i fantastici, i favolosi, gli inimitabili, The Colla, invado via!

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R7, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con lei.

It's true, I know just how you feel.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

才不可老眼。此地无银三百两。

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: trasmissione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Vabbè, si può. Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la storia,
2: capito? Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17, laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario, e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con

Thank you.

Morador, muita calma!

0: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno lo sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.